0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

andato a Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre un

0: Starter Pack.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

0: le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

che forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, è una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sei in punto, buongiorno.
1: Radio Z. Buongiorno Z.
2: Eccoci, buongiorno, mercoledì 20 maggio, 6 in punto del mattino. Apriamo questa nuova mattinata, com'è che si apre Tony Sica?
0: Ecco qua, tutta la stessa scemaria per fortuna. Buongiorno Stefania Iodice, si parte anche in questo 20 maggio, un maggio che praticamente abbiamo
2: sembra
0: visto
2: ottobre.
0: Arrivare, abbiamo sentito tuonare.

0: parlare, ma forse non ci siamo neanche accorti che effettivamente è pure andato quasi via.
1: Quasi, quasi, quasi, con calma, con calma. Siamo al 20, ok? Fino alla fine del mese c'è ancora un pochino di tempo. Ma comunque 3 ore sono sicuro, sono sicure. Le dobbiamo passare insieme fino alle 9.
0: Sì, quel po' di tempo tra l'altro a cui accenni è quello per tentare di organizzare le vacanze a basso costo. Ma forse parleremo anche di questo. Nel frattempo torniamo nella mia Salerno con Rocco Hunt, La più bella del mondo.
1: Vamos!

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, alle 6.04 abbiamo aperto così il nostro Buongiorno Z, ma non ci fermiamo qui, non ci fermiamo al rap salernitano, alle hit estive, andiamo anche oltre, andiamo oltre la nostra penisola.
1: Ma sì, ci trasferiamo proprio molto lontano da qui, andiamo a trovare gli artisti così metaforicamente internazionali, c'è Alex Warren con Fever Dreams.

0: potrei cantartele qui.
1: Lo ricordiamo tutti, ultimo nel 2019, quando in quell'anno si presentò al Festival di Sanremo cantando I Tuoi Particolari, brano che abbiamo ritrovato invece in questo mercoledì 20-26, e da lì di cose sono cambiate, il successo è aumentato addirittura.
2: A voglia, assolutamente. Adesso diciamo che soprattutto a livello di numeri e di concerti se la gioca con Vasco, che nel frattempo, mentre aspettiamo il concerto di Tor Vergata, Vasco ha annunciato un concerto per festeggiare che forse addirittura supererà i numeri di Ultimo, ma siamo lì lì.
1: Ci aspetta un'estate ricchissima anche con Achille Lauro.
3: Aspetterai 100 video.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro, alle 6.14, è già volato via il primo quarto d'ora qui su Radio Z. Buongiorno Z. Achille Lauro, che appunto si è complimentato con il vincitore di Amici, e adesso
1: andiamo da Rita Ora con Zerb.

0: Oggi dalla musica, a proposito di Calcutta, è stato bello ascoltarlo anche in napoletano, lui Romano Doc.
1: Dell'album di Liberato.
0: Nell'ultimo album di Liberato, sì.
1: Che meraviglia, complimenti Calcutta, aspettiamo pure un suo album però. Nel mentre, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk alle 6:24 del mattino, un brano che sicuramente ci porta nel mood estivo sicuramente che troveremo e vivremo anche tra pochissimo il 31 maggio al centrale del Foro Italico.
1: Assolutamente sì, salutiamo anche Valentina, sveglia presto con il mio Gennaro, si va al lavoro, ciao, Grace Abrams, Hit the Wall.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla marina israeliana. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al

0: governo di Tel Aviv. Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il provvedimento arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri. Saranno adottate anche misure per l'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione anche all'energia della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa. Chiudiamo con il calcio. L'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che al club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio affronterà il Paris Saint-Germain.
1: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità lungo la dorsale appenninica e sul nord-est, con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Altrove non mancheranno appunto ampi spazi soleggiati e con temperature massime che inizieranno ad essere in ripresa. Clima infatti mite e gradevole. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Car Brave con Elodie, parli alle 6.38 del mattino.
1: Già alle 6.38 del mattino
0: è già fastidioso, parli, fateci fare colazione con calma, biscottino inzuppato nel latte.
1: Tra l'altro non so se questa ricetta della mattina della felicità Elodie la sta trovando in Giappone, dubito che si facciano il suppone di latte con i biscotti.
0: Vabbè, lascia fare che in Giappone di zuppe se ne fanno tante, pure belle saporite. Mi pare si stia divertendo in compagnia della sua Francesca in quel di Giappone, chissà quando tornerà in tempo per il nostro Power Hit. Ovviamente
1: prossimo viaggio, tienici presente che abbiamo un po' di ferie da smaltire. Elodie,
2: il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z, generazione futuro.
1: Permettimi di salutare anche un po' i nostri ascoltatori, certo, che continuano al 335 30 10 25 a scriverci anche da Torino. C'è Andrea, oggi pare sarà una calda giornata di sole qui a Torino, sono alla fermata dell'autobus, mi dirigo al lavoro con in cuffia la vostra compagnia.
0: Bravissimo, tu sì che sai come utilizzare al meglio i nostri mezzi, i nostri strumenti. Vi ricordo anche l'app RTL 105 Play, così potete portarci ovunque voi vogliate, anche tra le stelle, come canta Joliet.

0: Stelle Gioielliere alle 6:44 qui su Radio Z, lui che comunque sta lanciando dei messaggi, no? Dopo l'album.
1: Eh sì, ci fa un po' spanticare, come si dice alle nostre parti, perché ha pubblicato uno spoiler di un brano super rap, super in freestyle, ha detto però non uscirà mai. Ma in che senso?
0: Non si fa così. C'è Clara, prima donna.

0: Sam Smith con Diamonds alle 6:50 del mattino. Lui veramente è un diamante raro, lui con la sua voce così delicata potrebbe cantarci la qualunque, l'elenco telefonico andrebbe benissimo e anzi vorremmo ritornasse a cantare anche con singoli nuovi, visto che manca da un po',
1: Beh, magari ascolterà il tuo appello, era sintonizzato su Radio Z, sul Buongiorno Z. Noi però ci occupiamo anche dei diamanti, quelli nostrani, quelli italiani che sono tornati con Disincanto, quasi un rapporto da fratello maggiore. C'è Madame con Marrakesh, volevo capire.
2: Senza quello che fai, ti chiedi mai se sai.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, un album Disincanto, appunto questo punto di rottura che ognuno di noi prima o poi nella vita credo si troverà ad affrontare almeno una volta.
1: Rotture diciamo che le affrontiamo proprio forse
0: quotidianamente.
1: Nel quotidiano, immaginiamo anche voi che siete all'ascolto, ne vivete costantemente. Per fortuna però c'è la musica che alleggerisce tutto. Medusa con Don't Wanna Go Home.

0: Miramar Comi Hollywood alle 6:59 del mattino, quindi a chiudere la nostra prima ora insieme dei programmi, no? Di Rama in vista di quest'estate, ne abbiamo parlato proprio di recente.
1: E anche in vista del prossimo anno, per quanto riguarda la prossima edizione di X Factor, ci sono ancora un po' di nomi in pole position. Per quanto riguarda Arcomi, lascio la palla a te perché so che c'è un po' di gossip.
0: No, anche lui ovviamente si dà da fare tra live e in giro per l'Italia,
1: sì,
0: eccetera.
1: Mandiamo al dunque.
0: Mi sembra impegnato, ma impegnato anche in un altro senso, visto che l'ultima storia che ha pubblicato è in compagnia della sua ormai dichiarata fidanzata Martina.
1: Dai che parte la seconda ora, restate qui con noi.
0: Lasciate in punto.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Caffè Toraldo.
4: Sulla vita devo dare felicità.

0: già me la immagino tra i vicoli di Salerno e di Napoli quando torneremo a casa, al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Ed è una delle canzoni che ovviamente sta portando in giro, mi viene da dire per l'Italia, ma sarebbe riduttivo anche per l'Europa, visto che il suo tour, sacro tour, la porta effettivamente in giro per le varie tappe, tra cui la Spagna. Di recente c'è stata e ha detto: la Spagna ci fa crazy, ci rende pazzi. E so che è stato un live super divertente, non vediamo l'ora di beccarla anche in altri luoghi, sempre qui in Italia.
0: Beh, penso che anche tu conoscerai delle persone che hanno fatto l'Erasmus in Spagna, effettivamente quando sono tornate un po' più crazy. Torniamo anche ai trend, perché Dracula è un trend, anche Dua Lipa si è cimentata, e allora lo ascoltiamo qui su Radio Z.

0: Fedez, la musica non c'è, invece c'è ed è pure bella quella che trovate qui su Radio Z alle 7:11 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice. E dobbiamo dire, sta canzone già in questa versione ci incanta, ci commuove, ma cantata in acustico
1: immagina
0: su rooftop,
1: su un tetto di Roma.
0: Mamma mia.
1: Che cosa può succedere? Non lo stiamo immaginando, è già successo davvero in due capitoli di album di Coez, quando lui dice facevamo musica per YouTube, e adesso sembra che stia per arrivare il terzo capitolo, quindi sì. Rooftop 3.
0: Esatto, in uscita il 22 maggio a questo giro su un tetto di Milano, mi sembra che la città si sia spostata. Immaginiamo però che la qualità di emozioni sarà sempre la stessa, anzi forse anche maggiore se possibile.
1: Fulminacci, maledetto me.

0: me.
1: Fulminacci, maledetto me, alle 7:15, lui che sta avendo un successo incredibile anche con il suo quarto album Calcinacci, che rappresenta appunto una ricostruzione in atto.
2: È Calcinacci anche nei Palasport, è quello che invece sta portando in giro per l'Italia con il suo spettacolo, che è fatto sì di musica, sì di canzoni, ma anche di performance proprio ballerine con tutta la sua band, e devo dire che rendono coreograficamente molto bene.
1: Diciamo che se si doveva ricostruire lo sta facendo nel modo giusto. Adesso ci spostiamo da Rove, Femmina.

0: Lyle con ABCDFU alle 7:21 del mattino. No, non è che non conosce l'alfabeto, diciamo che ha trovato un modo carino per mandare a quel paese chi di dovere, lo fa attraverso questa canzone.
1: Ah, significa questo? Io pensavo.
0: Sì, no, lo dice proprio.
1: Pensavo che voleva insegnarci un attimo l'alfabeto in inglese.

0: Samurai J, io sessione alle 7:24, anche lui che si sta dando da fare, prima si parlava di Spagna e anche lui sta conquistando il mercato quasi in maniera naturale, anche iberico.
1: Che poi chissà se lo ricorderemo, lo conosceremo ancora di più come Samurai J oppure in qualità di Gennaro Amatore, perché ho visto che sul suo profilo Instagram ha inserito il suo vero nome e cognome.
0: Adesso c'è Kungs, Getaway.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: da cantare tutta a squarciagola questa canzone di Olly, devastante, e lo faremo tra pochissimo. Facciamo giusto arrivare giugno, quando lui accoglierà non so quante migliaia di fan, di persone, a casa sua a Genova per una 3 giorni di concerti, tutti sold out, e so che saranno uno spettacolo veramente da non perdere per chi ha la fortuna di esserci.
1: E forse proprio questa tensione, questa attesa, anche lo stress delle prove lo hanno portato a una febbricciola. Ho visto una storia dove era lì sul divano e avvisava tutti che un po' di influenzella.
0: Momento simpatia anche da parte di amiche eccetera eccetera. C'è una mia amica che gli ha commentato dicendo: ti preoccupare, ci penso io a farti guarire, bello di zia.
1: Pronta a fare la croce rossina anche in questo caso. Vabbè, ritorniamo invece a un gruppo sempre italiano, sono i The Colors, Rolling Stones.

0: Mark Embor, Belong Together, alle 7.37 qui su Radio Z. Buongiorno Z, come sempre da Stefania Iodice e Tony Sica.
1: E tutti insieme oggi, sai che cosa facciamo? Ci colleghiamo alle 16, sempre qui su Radio Z, perché passa a trovarci Samurai J, ospite in collettivo Z.
0: È un motivo in più per ricordare anche il 266 del digitale.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Radio Z, generazione futuro.
1: 7.39 del mattino, sempre su Radio Z con il Buongiorno Z, Tony Sica e Stefania Iodice. Dai che vi accompagniamo anche in questo mercoledì 20 maggio fino alle 9.
0: Tra poco anche spazio ai vostri messaggi, i vostri vocalini, dove ci raccontate questo mercoledì cosa avete scavallato, in particolare cosa avete evitato, perché no, quindi siete ancora in tempo per lanciarvi in questi saluti.
1: E allora vi ricordiamo anche il numero 335 30 10 25 per i vostri messaggi, lo sapete, preferite vocali.
0: Arriva uno zio, tanto per sentirci in famiglia, qui su Radio Z c'è J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Lo zio J-Ax alle 7.42 del mattino, l'abbiamo detto, è tempo anche di saluti, di vostri messaggi al 335 3010 25.
1: Mi sembravi un po' Checco Zalone, lo zio, il mondo è cambiato,
0: zio,
1: non ti preoccupare. Allora salutiamo Luana da Bergamo che si sta godendo questa mattinata con noi.

0: dove, quando, Benji e Feri alle 7.49. Loro con questo pezzo dal 2019 in realtà sono cambiate un po' di cose da allora. Uno dei due è diventato papà e proprio nelle ultime ore sono un po' di festeggiamenti.
1: Eh sì, festeggiamenti che coinvolgono entrambi, perché loro, oltre a essere colleghi, sono veramente amici, forse anche addirittura fratelli si potrebbero definire. Non a caso il Fede è stato scelto come padrino per il battesimo appunto della prima figlia di Benji.
0: È quindi un bel momento, un'amicizia che lo sapevamo già, però alcune volte delle riconferme servono, sì. Va ben oltre il progetto musicale.
1: Loro grandi amici e grandi artisti, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Nuovo singolo pubblicato pochi giorni fa e c'è qualcuno che vive una prima volta.
1: Sì, non ci incischiamo, andiamo sulle emozioni reali, le vostre emozioni.
2: Ragazzi, vi ringrazio per questo regalo della canzone nuova dei Pinguini Radio. È la prima volta che l'ascolto in radio. Emozionatissima, stupenda.
0: Guarda, l'abbiamo fatto solo per te e forse potrà essere la prima volta anche che ascolti questo brano nella versione che ti proponiamo oggi, perché questo è un brano in realtà pubblicato 25 anni fa.
1: Tiziano Ferro con Lazza, Perdono.

0: Lola Young, Messi alle 7.59 a chiudere anche questa seconda ora insieme del Buongiorno Z. Stefania Iodice, Toni Sica, lei che è stata la rivelazione dello scorso anno.
1: E a volte il grande successo porta a dover affrontare anche diversi demoni, no? Personali, quello che sta facendo lei. Sappiamo che è in ripresa, quindi le auguriamo di poter tornare in musica anche molto presto.
0: E chissà se da questo percorso di crescita, di rinascita, possa nascere anche un nuovo bell'album.
1: È quello che ci auguriamo.
0: Noi
1: dai,
0: tra poco torniamo con la solita carica. Che ore?
1: Le 8 in punto.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira, 8 e 4 del mattino. Speriamo non giri troppo a quest'ora del mattino, perché potrebbe non essere un buon inizio di giornata, ma lo è pensando...
1: Che potete andare sulla pagina social di Radio Z e trovare il contenuto social proprio con Fred De Palma, che ci ha raccontato i ritmi che lui ha durante il tour.
0: Adesso c'è Cosmo.

0: Anna al 30 gradi, lei sì che si gode la vita dopo l'incontro con Sergio Mattarella. Io sogno un fit tra loro due, secondo me potrebbe funzionare tantissimo.
1: Un po' come Guè e Tony Servillo nella Grazia di Sorrentino.
2: Ciao, sono Icaro. Ho 9 anni, sì? Sto andando a scuola e mi piace Jujutsu Kaisen.
0: Ma è una parolaccia, che no. Hai detto? Non si dicono le parolacce.
1: No, credo sia un manga, così occhi e croce. Ci fidiamo. Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Beh, si sono presentati a vicenda Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 8:14 del mattino, un brano che a livello sonoro ci ricorda uno dei brani più iconici di Madonna, che è Vogue.
2: E se andiamo a indagare ancora di più, c'è tanta Italia in realtà in questo brano. Ci sono i fratelli Parisi, che avete sentito anche sulle ultime produzioni di Rocco Hunt, e che, lo dico per dovere di cronaca, non per senso d'appartenenza, sono due salernitani.
1: Ecco, io mi sarei limitata a dire che sono due italiani, ma sono proprio di Salerno. Andiamo con Promessa e Franco 120.

0: Selena Gomez, Benny Blanco e il loro Sunset Boulevard dalle 8:19 del mattino su Radio Z. Quando si dice mai unire amore e lavoro, in alcuni casi funziona. Come
1: ti hanno dimostrato
0: caso.
1: Che era una cassata mostruosa, come diceva un comico tempo fa. E adesso ci proiettiamo invece nel panorama italiano, dove c'è dito nella piaga che ultimamente lavora a tutto campo. C'è stato anche il suo intervento nella Jalapas, perché oltre a essere una bravissima artista, è un personaggio meraviglioso.
0: È una showgirl, lei funziona.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga alle 8:23 qui su Radio Z. Buongiorno Z, un estratto all'album Miss Italia che ha portato non pochi problemi in realtà.
2: Sì, diciamo
1: per
2: che
1: nome.
2: Le hanno dato fastidio ancora, anche in quel caso potrebbe esserci una versione 2.0, a quanto pare però è stato rigettato il ricorso, l'album si chiama ufficialmente Miss Italia.
1: È perché le hanno dato anche ragione. Adesso Lie to Me, Harvey.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il Pentagono ha deciso di tagliare da 4 a 3 le brigate di truppe americane in Europa. Ciò riporta i loro livelli ai valori registrati nel 2021. Si legge in una nota in cui si afferma che le truppe saranno ridistribuite anche in funzione delle capacità di difesa degli alleati. Ancora torniamo in Italia. Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il provvedimento arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri. Saranno adottate anche misure per l'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione anche all'energia della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa. Voltiamo pagina allo sport. Il tennis: dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, lo ha scritto il tennista spagnolo sui social. Per il momento con l'informazione è tutto, le news torneranno puntuali tra 2 ore circa. Adesso per voi anche il meteo, buon ascolto.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità lungo la dorsale appenninica e sul nord-est, con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Altrove non mancheranno appunto ampi spazi soleggiati e con temperature massime che inizieranno ad essere in ripresa. Clima infatti mite e gradevole. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Nico Santos, All Time High, alle 8:37 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: 8:36, dicevi bene, quindi siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme. Allora tra poco rinfreschiamo anche questo numeretto 335 30 10 25 per un ultimo giro di messaggi.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.

0: settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Radio Z 8:39, come promesso, andiamo anche ai messaggi vocali che ci arrivano copioso in questa mattinata. Prego.
1: Ciao Radio Z.
2: Ciao. Chi c'è?
1: Sono
2: chi
1: Gianmarco da Sassuolo.
2: Ciao Gianmarco.
1: Quando finisce la scuola è il mio compleanno.
2: Cioè, però ciao. Così è un po' troppo vago, cioè, perché poi la scuola può finire il 10 giugno, l'11 giugno, quando è sto compleanno?
0: Permettici di segnare la data, I can't wait, Bob Sinclair.

0: Bob Sinclair con Kisa, I Can Wait, alle 8.42 del mattino con Tony Sig e Stefania Iodice, il Buongiorno Z, che come sempre vi accompagna fino alle 9.
1: Tutto il ritmo, tutta l'energia che ci serviva in questa mattinata, devo dire, ci abbiamo dato dentro, abbiamo spinto pesantemente anche con la musica, e per questo ringraziamo Alessio Valentini.
0: Ovviamente, musica che non finisce mai di esserci, per fortuna.
1: E meno male.
0: Meno male, qui su Radio Z, tra gli artisti internazionali e italiani, si ritorna nella capitale.
1: Esatto, perché c'è Mannarino, Per un po' d'amore.

0: gazzelle con sopra 8:49 del mattino, 10 minuti alla fine di questo appuntamento insieme, ma ancora tante cose da dire.
1: Gazzelle che è in una fase di scrittura, di...
0: sparizione proprio più totale.
1: Sì, ma fa bene, è così che nascono poi le cose belle, bisogna elaborare, vivere per poi raccontarlo. Sicuramente una cosa che ha già raccontato è la sua passione per gli Oasis e si è goduto anche vari concerti in giro per l'Europa.
0: Ma siamo stati in tanti in realtà a farlo, no? Quella reunion ha fatto sognare tantissimi e speriamo ci possa essere anche un'occasione bis.

0: The Bose Magnetic alle 8:53, oh, yeah. Perché c'è sto fatto che loro la gn non la sanno pronunciare.
1: Infatti loro gnocchi dicono gnocchi. Cosa sono? Gli cambia anche sostanza. Però devo dire che si fanno perdonare tutto con questo brano che sta scalando ogni tipo di classifica.
0: Un trio di gnocchi, dovrei dire, tra l'altro. Molto molto carini.
1: Lui è uno solo ma va fortissimo, Bresh.
2: Anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: I due giornalisti Maradona e Pelé alle 8.59 a chiudere la nostra mattinata. La chiudiamo in maniera preziosissima con i vostri vocali. Buongiorno.
1: Ciao. Io sono Anna Giulia da Sassuolo.
0: Ciao.
1: Domani c'ho la festa di sera del mio asilo Sant'Anna. Ciao.
2: Festa di sera all'asilo? Ma da quando si fanno le feste addirittura di sera in asilo?
0: C'è il rischio di fare anche after e trovarsi per la lezione la mattina dopo. Ciao Stefania Iodice.
2: Ciao Danisica, domani.
3: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Buongiorno le 9.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
5: Radio Z. Turbo Z.
2: Un minuto esatto dopo le 9, buongiorno, buon mercoledì 20 maggio, sempre qui su Radio Z, io sono Alessandra Vatta con voi per le prossime due ore che, come al solito a questo punto della mattinata, ringrazia Antonio e Stefania. Ho sentito anche che si parlava di feste serali all'asilo, volevo spiegarvi il motivo, perché poi quando cresci non ce la fai più a uscire la sera e quindi festeggi la mattina o comunque orario pomeriggio, capito? Quindi quando c'è la giusta energia si festeggia la sera, e quale età migliore dell'asilo? Comunque, detta questa baggianata, vi ricordo i nostri numeri, il 335 3010 25 per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali soprattutto che tanto ci piacciono, e poi ovviamente ci sono i canali della radiovisione, il 266 del digitale e il 735 di Sky per poterci vedere, ma soprattutto vedere tutti i nostri video. Partiamo con la musica, Another insieme a 5-4 Ultra.

Another su Radio Z, loro che il duo di Amsterdam, perché sono due DJ di Amsterdam, a sorpresa lo scorso 25 aprile hanno fatto un pop-up a Milano durante la Design Week, e quindi sorpreso veramente tutti quanti. Hanno sorpreso tutti quanti anche per questo duo, loro due, scusate il gioco di parole, Tony Pitoni e Tommy Cash con L'Amour.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: sempre.
1: Ricchi per sempre di Sfera Ebbasta qui su Radio Z. Sfera Ebbasta che ha colpito, comunque ha lasciato un po' di stucco tantissimi fans facendo gli auguri in maniera anche piuttosto romantica, accorata, alla sua compagna, insomma madre di suo figlio, perché si parlava del fatto che si fossero lasciati, Angelina, quindi con delle parole molto dolci, e questo ha riacceso la speranza di tutti i fans. Comunque stavo circolando su internet, proprio fisicamente, e ho ritrovato questa notizia che in realtà risale al 2022 ma è stata ritirata fuori, di Caparezza avvistato per le vie di Molfetta tramite Google Maps. Può capitare di ritrovare persone che conosciamo, e un sacco di fans lo hanno ritrovato proprio in giro per le strade di Molfetta. In giro per le strade di Roma invece spesso si trova lui, perché avrebbe comprato una casa. Parliamo di Harry Styles con American Girls qui su Radio Z.

proprio durante il concerto di Harry Styles, che abbiamo ritrovato qui su Radio Z con American Girls, durante il suo concerto ad Amsterdam, si è vista scatenata Zoe Kravitz, fidanzata, o comunque così si dice, di Harry Styles. Quello che insomma non è passato inosservato è un anello scintillante sulla mano sinistra, quindi chissà che non ci sia un matrimonio in vista. Nel frattempo una bella novità, Arnau, A casa sull'albero.

Rove con ancora su Radio Z. Ovviamente il sample è ripreso da Madfingers, il produttore, ed è ripreso da I'm Yours di Jason Mraz. Sicuramente lo ricorderete, un successo incredibile, lo ebbe nell'estate del 2008. Noi amiamo parlare di sport qui su Radio Z, sapete, seguiamo il calcio, il tennis, che si sono appena conclusi qui gli internazionali biennali d'Italia, ma non solo, perché Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica dopo aver lasciato la scherma. Noi la conosciamo principalmente come schermitrice e si qualifica agli assoluti, quindi era giusto veramente fare un applauso virtuale a Bebe Vio, perché se lo merita, grandissima atleta italiana, un orgoglio proprio. Continuiamo con la musica, arriva Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead qui su Radio Z.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead, sempre qui su Radio Z. Buongiorno, voi al 335 3010 25. A proposito di sport, abbiamo aperto questa parentesi, c'è Sabrina che dice: sto andando a fare una partita di pallavolo con la mia scuola, mi puoi salutare? Certo, ti faccio anche un in bocca al lupo e ti faccio ascoltare Giuli e Coez.
1: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Post Malone con Chemical su Radio Z. Post Malone che ha spoilerato qualcosa del suo attesissimo album The Eternal Buzz. Quello che sappiamo lo sappiamo proprio da lui. Ha postato una sorta di lavagnetta in cui ha disegnato quello che è il progetto del suo prossimo album. Saranno due volumi da 40 tracce, quindi 20 e 20, un po' come agli esordi. All'interno ci sarà rock, ma non solo, un artista poliedrico a 360 gradi. Intanto Annalisa. Quando

0: Baby, insomma, degli anni 90 ovviamente, diventa Baby in questa Nati Bastardi di Capo Plaza. Anche lui ha ripreso un grande successo degli anni 90 o primi 2000, insomma. Ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo sempre qui in diretta su Radio Z.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: 9:39 minuti, sempre qui su Radio Z con Alessandra Vatta. Buongiorno. Guardando su internet, sui social, eccetera, ho ritrovato un video postato da Giovanni Mucciaccia, ve lo ricordate sicuramente, i millennial lo ricordano, con il suo fatto con la vinilica, forbici dalla punta arrotondata, ovviamente volto storico di Art Attack, che diciamo ha inquadrato una parete piena di ritratti che gli hanno fatto i ragazzi che lo seguivano. Quindi qual era il vostro tormentone da ragazzi? Intanto Lady Gaga con Doechii, Runaway.

0: runway. Lady Gaga e Doechii, Runway su Radio Z, ovviamente la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ormai lo sappiamo. E proprio questa mattina ho trovato un video di Lady Gaga, il momento in cui le viene presentata Shallow, brano famosissimo, colonna sonora del film A Star Is Born, dove Lady Gaga è protagonista, e lei la canta così, a cappella, prima cantata, lascia tutti sbalorditi, veramente un'esibizione incredibile già dalla prima volta. Paola Iezzi.
1: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: abbiamo conosciuto o comunque imparato a conoscere Tananai, Baby Got Them, era il 2021. Siete ovviamente su Radio Z, ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25 e vi avevo chiesto quale fosse un po' la serie TV, il film con cui siete cresciuti, quello che avete nel cuore. Sentiamo.
1: Ciao Alessandra, buon Ciao. Giovedì, sono Anna.
0: Anche cioè, a te.
1: Sì, è oggi, no, oggi è mercoledì, buon mercoledì. Io da bambina, da ragazzina, guardavo sì. la piccola casa nella prateria, la casa nella prateria con gli Ingalls, ma con tutta la famiglia, lo mandavano verso l'ora di cena, per cui quando era l'orario tutti a tavola a mangiare e la si guardava. Ancora adesso fanno le repliche da anni e anni e anni, anni su 27 e io le sì. riguardo perché le adoro.
0: È rimasta Ciao. Nel cuore anche un po'. Nel frattempo lui è tornato dopo un bel po' di tempo, Fra Quintale con Aranciata. Yeah, never.

ci aveva abbandonato per tanto tempo Fra Quintale, ci aveva regalato degli spettacoli incredibili, dei concerti pazzeschi con 8 miliardi di persone, non il numero delle persone, parlo del brano, uno dei suoi brani più celebri, e poi per un po' di tempo non si era più fatto sentire, aveva lavorato tanto in produzione, quindi dietro le quinte, è ritornato quest'anno proprio con Aranciata, il brano che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Z. Altro talento, veramente enfant prodige, è stato chiamato da tantissimi, è stato proclamato da tantissime persone perché ha appena 20 anni, ma già prima aveva regalato un sacco di successi, è Somber, che troviamo qui con il suo ultimo singolo, si chiama Potential, su Radio Z.

0: Fedez con Bimbi per strada, grande successo del 2020, in realtà riprendendo il grande successo di Robert Miles, Children, del 1995, quando andava la dance proprio anni 90, ed è stato un vero e proprio omaggio che Fedez ha voluto fare a Robert Miles, perché pochi anni prima di questo brano, di questa versione che abbiamo appena ascoltato del 2020, nel 2017 scomparve proprio Robert Miles e Fedez lo aveva detto, voleva fare un grande omaggio. Finisce la prima ora insieme, ma ne abbiamo una seconda, sempre qui su Radio Z. Le 10.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Gaia con Bossa Nostra, nello stile Bossa Nova ovviamente, il sound è quello. L'abbiamo trovata alle 10.04 minuti su Radio Z, e chi ha fatto della musica invece un vero e proprio punto di svolta nella propria vita è Alex Warren con Ordinary. Lo sappiamo, lui prima viveva da senza tetto nelle auto degli amici, poi arriva Ordinary, arriva il grande successo, e grande successo anche questa Fever Dream qui su Radio Z. How did you

0: My Love, Rose Villain, con la voce anche di Ernia, e la produzione si sente tantissimo di 6PM, non solo produttore del brano, non solo produttore che ha studiato in America e si sente il sound newyorkese, ricorda un po' Pharrell, almeno adesso che ci facevo caso con le cuffie nelle orecchie, ma è anche il marito proprio di Rose Villain, per chi non lo sapesse. Peraltro stiamo aspettando un po' tutti il lieto evento, perché a breve dovrebbe nascere il loro primo figlio, lo hanno annunciato lo scorso marzo. Chi invece è molto molto molto più privato nella sua sfera è Achille Lauro, che ascoltiamo qui con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

niente, dicevamo, la sua vita privata è blindata completamente, non trapela niente ed è anche giusto così, non vuole far sapere niente. Achille Lauro. Ci spostiamo invece su due artisti che hanno fatto del loro brano, che tra poco ascoltiamo, una vera e propria metafora, ossia la metafora del percorso dove si deve guidare in maniera sicura, come quello della vita. Miles Smith e Ney Lorraine.

il 2023 quando Da Soup e Tedua cantavano questa Dimmi che c'è. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z. Il concept di questa canzone è che il cantante, rapper, in questo caso parliamo di Da Soup, afferma: non mi importa di farla star perché sono un tipo normale che vorrebbe parlare alla gente solo grazie alla musica. E in tantissimi fan, infatti, al tempo avevano riscontrato l'analogia sul fatto che, accostate a queste frasi, ci fosse l'esposizione per la prima volta di parte del volto di Da Soup, che sappiamo di solito invece utilizzare un cartone animato. Nel frattempo arriva lui, futuro Papa Bis, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

Si sente forte e chiaro qui il basso di Rocco Hunt nella più bella del mondo su Radio Z, mentre ultimamente ci aveva abituato un po' più al pop. Nel frattempo facciamo un passo indietro, nel senso che anche in questo caso viene ripreso un sample degli anni 80, pensate, la collegiala di Gary Lowe, Sorry Papi, Topic con la voce di Becky G, la sentiamo qui su Radio Z.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. La Farnesina ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi due italiani morti in una grotta delle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano i sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi. Ad ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena. Il ciclismo: oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km. Ieri nella cronometro di Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità lungo la dorsale appenninica e sul nord-est, con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Altrove non mancheranno appunto ampi spazi soleggiati e con temperature massime che inizieranno ad essere in ripresa. Clima infatti mite e gradevole. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Kate McCree con Greedy su Radio Z alle 10:36 minuti. Pensate che lei nasce come ballerina, ha iniziato giovanissima, è giovanissima, ha 22 anni, però ha iniziato giovanissima. Le prime canzoni le ha iniziate a pubblicare sui suoi social all'età di 14 anni, scritte da lei, eh?
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Z, generazione futuro.
0: 10:38 su Radio Z, voi al 335.

0: 3025, sentiamo i messaggi che mi inviate, sentiamo.
1: Ciao a tutti, è un piacere ascoltarvi, soprattutto quando non si lavora.
0: Un buon riposo allora a te. Nel frattempo vi ricordo che oggi alle 16 ci sarà Samurai J ospite in Collettivo Z, quindi tutti connessi. Ma torniamo alla musica, sono diventate un po' l'inno degli studenti fuori casa. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia qui su Radio Z.

fanno ballare veramente tutti in questa primavera, ma sicuramente anche per tutta la prossima estate. Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Abbiamo visto anche il flash mob di fronte alla nazionale, all'Accademia Nazionale di Belle Arti qui a Roma con tutti gli studenti. Nel frattempo fanno ballare anche loro, perché quando c'è David Guetta di mezzo non si può non farlo, insieme a Milky in questo caso. Il brano si chiama Just the Way You Are. Chissà che non sia un po' un omaggio anche al brano di Bruno Mars, che sappiamo chiamarsi anche quello Just the Way You Are.

Care Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra, Fotografia, era il 2018, siete su Radio Z. Care Brave, che proprio di recente ha affermato di aver cambiato un po' rotta per quanto riguarda i propri singoli. Ha affermato: la musica deve essere personale, se ti senti di raccontare certe cose allora fallo, altrimenti meglio fermarsi. Lui, lo sappiamo, si era fermato per un certo periodo e poi è ritornato recentemente anche con diversi live in giro per la città di Roma, come ad esempio sul Pincio. In giro per la città di Roma, però, a regalare live c'è anche Fulminacci, lo abbiamo visto di recente proprio in quel di Trastevere, lo ascoltiamo col suo ultimo singolo, Maledetto Me.

Maledetto me, appunto l'ultimo singolo di Fulminacci che abbiamo visto live la settimana scorsa più o meno e che continua ad essere pubblicato, ripubblicato su tutti i social, veramente un orgoglio per tanti romani che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di vederlo suonare live a Trastevere. Nel frattempo questo è il duetto che nessuno si aspettava, quantomeno nessuno si aspettava di poter sentir cantare Mahmood in napoletano. Liberato, Mahmood into street.

0: Si sente che sta arrivando l'estate, perché prima parlavamo di hit primaverili, perché finalmente è arrivata la primavera, e hit estive che ci accompagneranno poi appunto per tutta l'estate, dalla primavera all'estate. Qui siamo tornati un po' indietro, era il 2020 e abbiamo ascoltato su Radio Z Karaoke di Bundabash con Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso che adesso sta facendo la mamma, si sta prendendo un po' una pausa, ha festeggiato la sua prima festa della mamma. Io vi do appuntamento a domani alle 9, vi lascio con Mario Vai. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: E 11, buongiorno.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Z, destinazione Z.
2: E quindi siete pronti? Lo avete sentito? Il 31 maggio si avvicina, Power It Estate 2026, non vediamo l'ora di viverlo tutti insieme lì al centrale del Foro Italico con tutti gli ospiti più belli, tutta la musica più bella per cominciare l'estate nel migliore dei modi. Allora fatelo se non l'avete ancora fatto, ticketone.it, accaparratevi il vostro biglietto perché ne vale sicuramente la pena. Buongiorno, bentrovati, grazie per essere qui in nostra compagnia. Questa è la nostra, la vostra Destinazione Z, il programma che vi accompagna anche oggi dalle 11 fino alle 13 anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Se siete in giro invece vi ricordo che c'è l'app gratuita RTL 102.5 Play, scaricatela, è piena zeppa di contenuti esclusivi. E poi ci siete voi ovviamente come ogni giorno al 335 30 10 25, fate sentire la vostra voce che si mischia con la musica. Che partiamo, Francesco Gabbani.

Era Francesco Gabbani, la sua Summer Funk alle 11:08 minuti qui su Radio Z, il sound dell'estate che ci aiuta a vivere già da adesso, 20 maggio, quell'atmosfera che poi vivremo ancora meglio e ancora di più sulle spiagge italiane, con tutti questi tormentoni che lentamente si stanno imponendo nella scena musicale, e noi di Radio Z li abbiamo freschi freschi qui per tutti voi, per darvi anche un po' di energia ogni ora del giorno. I Maroon 5.

0: E Alfa assieme a Manu Chao, a me mi piace, 11 e 14 minuti, peraltro l'avrete sicuramente sentito, Alfa si sta per unire da un punto di vista musicale e professionale con Jovanotti per un singolo che arriverà dopodomani e che anche quello probabilmente sarà uno degli ingredienti fondamentali dal punto di vista musicale di questa estate 2026 che è in arrivo, le temperature si stanno alzando lentamente, già dalla prossima settimana riusciremo a goderci un po' di quel clima estivo che mette di buon umore moltissime persone all'ascolto. 335 30 10 25 Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su Z.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

È nato tutto tra uno scambio di messaggi e voilà, è venuta fuori Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, le nostre superstar della musica italiana e internazionale, che sono veramente un grandissimo vanto. 17 minuti dopo le 11, ancora buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere sintonizzati qui su Radio Z. Il vostro Mario Vai che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Peraltro, per chi ci seguisse in radiovisione, indosso una maglietta di Star Wars perché oggi esce il nuovo film della saga. Lo andrete a vedere? Fatemi sapere. Prima Blanco ed Elisa.

Rewind qui su Radio Z, 23 minuti dopo le 11, e questo è il sound che ci piace e che ci inizia a far vivere già un pochettino l'atmosfera estiva. Allora, 335 30 10 25, armato di spada laser e di elmo, oggi andrò a vedere il film di Star Wars. C'è

E dopo il successo che continua di Tu mi piaci tanto presentato a Sanremo, eccola qua la nuova hit di Saif, Buona domenica, una perenne domenica, in un brano veramente solare, gioioso, spiritoso che insomma ci fa veramente venire tanto tanto buon umore. Questa è Radio Z, bentrovati e grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Arriva il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu.

grande musica internazionale qui su Radio Z, Dua Lipa, Love Again. 11:32 minuti qui appunto su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Peraltro la pop star è stata avvistata sulla red carpet di Cannes 2026 e ha sfoggiato un look molto molto anni 80 che è stato molto apprezzato sulla corazette. Insomma, le immagini hanno fatto il giro del web e devo dire che oltre ad essere una straordinaria cantante è anche una modella con grande charme. Nel frattempo andiamo a vedere le stelle di Geolier su Radio Z.

0: E ha concluso ufficialmente il 16 maggio scorso il suo tour. Parliamo di Annalisa, abbiamo ascoltato Euforia qui su Radio Z 39 minuti dopo le 11. Grazie per essere qui in nostra compagnia anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Piccolo break e torniamo con tutta la nostra musica.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Sempre qui su Radio Z, 41 minuti dopo le 11, al 335 30 10 25, in tanti sono in viaggio, ammazza, già mercoledì in viaggio, complimenti a voi, salutiamo Flavio dalla Sicilia, in macchina ci segue, ciao Flavio, e poi salutiamo anche Martina che invece lei non viaggia a casa e fa i compiti con il sottofondo di Radio Z. E allora facciamo una bella cosa, siccome io ci credo che magari studiare o lavorare con la musica aiuta a farlo meglio, arriva una delle hit più belle di questo 2026, Samurai J, Ossessione.

0: dobbiamo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J, la sua ossessione alle 11.44 minuti. Amatore è il suo cognome di questo ragazzo di 27 anni, Gennaro Amatore, ma Amatore è anche il titolo del nuovo album in uscita proprio dopodomani, 22 di maggio, insomma a coronare, devo dire, mesi incredibili per questo giovane ragazzo che continua a farci cantare. Arriva Amélie, non è Francesco.

Ed Sheeran, Celestial, 11:51 minuti, sempre qui su Radio Z. Ancora buongiorno e bentrovati. Grazie per essere in nostra compagnia anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. La voce che ascolterete per fino alle 13 oggi è quella di Mario Vai, con tutta la musica più bella, quella musica che ci fa già venire voglia di estate. Beh, insomma, loro che stanno per arrivare sono un po' sinonimo di estate, eh? Ogni loro canzone è una hit che poi cantiamo e balliamo. Anche questa, Rolling Stones, The Colors.

The Colors, Rolling Stones alle 11:54 minuti. Allora fermi tutti, è arrivato un messaggio bellissimo al 335 30 10 25 perché salutiamo Stefani e Marco che ci seguono presumibilmente con la nostra app RTL 102.5 Play da New York. Ciao ragazzi, diffondete il verbo di Radio Z anche lì oltreoceano. E allora a voi dedichiamo, come a tutti i nostri amici ascoltatori, la nuova hit firmata LDI H7 dopo Sanremo e la loro poesie clandestine. Ecco a voi Santa! California.

0: bitch, what up?
1: Ha soli 22 anni, è già l'icona più brillante del rap italiano della sua generazione. Parliamo di Anna Pepe, la sua Bala Club, What's Up? 12 in punto qui su Radio Z. Ancora buongiorno a tutti quanti voi e grazie per continuare a scegliere la musica e il sound di Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Mi raccomando, anche la radiovisione sempre accesa, 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky, anche l'app, RTL 102.5 Play. Dai che la musica continua, restate lì. Mezzogiorno.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Caffè Toraldo.
4: O caffè.

guidata da Riccardo Zanotti firma uno dei debutti pop più forti degli ultimi anni. Stiamo parlando di Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Z a mezzogiorno e 4 minuti, un risultato che conferma la continuità del percorso di questa band che è reduce dal successo di Hello World, album certificato triplo platino e tra i più venduti del 2025. Nel frattempo su Radio Z non ci si ferma mai, si continua a ballare e anche con lei Gaia Tropicalia.

Zerb, location alle 12:10 qui su Radio Z in questo mercoledì 20 maggio con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Location è il titolo di questo brano che ci ha fatto ballare poco fa, e chissà qual è la location da dove ci state ascoltando, magari in auto verso il lavoro, magari in auto di ritorno dal lavoro. C'è anche tanta gente che attacca a lavorare molto presto, come per esempio i nostri Antonio Sighe e Stefania Iodice, che saluto. Loro iniziano Buongiorno Z qui alle 6 di mattina, vi tengono compagnia proprio alle prime ore del giorno, quindi insomma magari tanta gente come loro ha appena finito di lavorare sta andando a riposarsi, magari con la nostra musica J-Ax Italian Starter Pack.

0: Starter Pack.
1: J-Ax Italian Starter Pack alle 12:13 minuti qui su Radio Z, anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Salutiamo Patrizia che ci segue dalla provincia di Cuneo, lei invece è a casa e ci segue comodamente dal divano. Patrizia, beata te, un bel divano non ci starebbe male, mercoledì io perlomeno il divano lo vedo semplicemente il sabato, che è un po' lontano, mercoledì è un po' in mezzo, no? Il weekend è lontano, vicino, bonza, capisce. Ad ogni modo continuiamo con Shiva, Lazza e Sfera e Basta, Mayday.

È sempre bello, Coez, 12:21 minuti. Allora fatemi dire anche una cosa legata al cinema, perché è uscito la settimana scorsa un horror magistrale, uno tra gli horror più belli che ho visto in questo 2026. Si intitola Obsession ed è incredibile, è un horror romantico. È meglio che io non vi dica nulla, ma posso semplicemente assicurarvi che è da non perdere. Quindi trovate il cinema più vicino a voi e andateci a dare un'occhiata, perché ne rimarrete veramente stravolti. Madonna e Sabrina Carpenter.

Your Love, Madonna assieme a Sabrina Carpenter, 25 minuti dopo mezzogiorno. Ancora buongiorno e bentrovati. Fatemi fare un ringraziamento particolare a colui che ci spettina ogni giorno con la nostra musica straordinaria, il nostro programmatore musicale Alessio Valentini. Grazie Ale per farci vivere questa grinta e questa energia tutti i giorni qui su Radio Z con la nostra playlist. Oh, diffidate dalle imitazioni, la musica più bella è solo qui su Radio Z. Arriva Aiello, fresca fresca, sotto sotto.

0: cambiare la vita mia.
1: Radio Z, Breaking News.
2: 12:31 minuti in apertura. In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione ad una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castel Gerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena. Ultima pagina. La Farnesina ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi 2 italiani morti in una grotta alle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano i sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. Chiudiamo il tennis. Dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo, ma purtroppo non sono ancora pronto, ha detto il tennista. È tutto con l'informazione, ora il meteo.
3: Meteo Z. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sull'Europa centro-occidentale, dunque sul nostro territorio. Una giornata ben assolata, eccetto della variabilità, specialmente sui settori centro-alpini orientali, con qualche fenomeno in sconfinamento poi la pianura veneta-friulana, così come qualche disturbo sussisterà sull'Appennino. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trevi Meteo.

0: Presente come attrice anche nella terza stagione di Euphoria con Zendaya, che lentamente volge al termine, mancano due puntate alla fine di questa terza stagione, è la Rosalie, abbiamo ascoltato qui su Radio Z. Peraltro fatemi dire che oggi ospite in Collettivo Z ci sarà Samurai J, proprio qui su Radio Z. Piccolo break e torniamo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con

0: carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Mungir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Z, generazione futuro.
4: Esatto, Radio Z, destinazione Z, 12 e 40 minuti in questo momento. Come vi dicevo prima, oggi pomeriggio dalle 16 in collettivo Z ci sarà Samurai J, da non perdere l'intervista, dove ovviamente parleremo del grande successo che continua ad avere post Sanremo e ovviamente parleremo anche dell'album in arrivo dopo domani, quindi insomma da seguire anche in radiovisione al 266 di Digitale Terrestre oppure il 735 di Sky. Se siete in giro non avete scuse, perché c'è anche l'app di RTL 102.5 Play. No, ditemi, che volete di più? Arriva anche Bob Sinclair, voglio dire.

0: ritmo, ritmo con Bob Sinclair, I Can't Wait. 12:43 minuti, sempre qui presenti su Radio Z, il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, fino alla vostra pausa pranzo. Al 335 30 10 25, non dimenticatevi ovviamente di scriverci che cosa mangiate oggi per pranzo, cosa c'è all'interno della vostra schiscetta che magari avete portato al lavoro, a scuola, all'università, boh, chi lo sa. Nel frattempo un'altra bella novità, perché le novità musicali sì, passano prima da qui. Lui è romanticissimo, è stupendo, gli vogliamo tanto bene. Eddie Brock, arriva la sua ultima, Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Gazzelle, la sua destri alle 12:50 minuti. Allora io vi chiedo e voi rispondete. 335 30 10 25. Salutiamo Mauro che oggi mangia una bella parmigiana di melanzane. Peraltro manda anche foto al 335 30 10 25. Che meraviglia, insomma, anche la location da cui la sta mangiando, devo dire, non è niente male. Vedo il mare, insomma, vedo gli alberi, la natura. E vabbè, ragazzi, l'estate sta arrivando e lo si vede anche dai piatti che mangiamo. Continuate 335 30 10 25. Nel frattempo, ovviamente, su Radio Z non si ferma mai il nostro sound, la nostra musica che vi accompagna e fa da colonna sonora alle vostre giornate. Mi raccomando, c'è anche l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita ed è piena di contenuti esclusivi. Magnetic.

Agnetic, come la nostra musica qui su Radio Z alle 12.53 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Vi ricordo ovviamente che il sound che vi fa da colonna sonora tutti i giorni continua anche oltre Destinazione Z. Tra poco Carolina Russi Pettinelli che vi accompagna fino alle 15, perché il buon umore spesso si nasconde anche dentro una canzone. E quindi accendete la radio, la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky e vedrete che magari anche una canzone, anche un bel sound può migliorarvi la giornata. Questo è il nostro motto, lo sapete. 335 30 10 25. Grazie ai tanti che continuano a scriverci tutto ciò che state mangiando in questa pausa pranzo. Per esempio una bella insalata mangia Flavia. Beh, devo dire ci sta bene. Come ci sta bene lui, Irama.

0: Bandati hanno perso Marrakesh alle 12:59 minuti. Allora si chiude così con questo pezzone la nostra destinazione Z, che torna ovviamente puntuale domani a partire dalle 11 come sempre fino alle 13 con il vostro Mario Vai che vi traghetta in questo meraviglioso mondo di hit e nuova musica. Adesso però scusate se è poco, io mi faccio piccolo piccolo, arriva lei Carolina Russi Pettinelli. Voi immaginate il sound di Z mescolato con la sua voce? Vabbè ragazzi, sapete che c'è, che io resto qua e me l'ascolto con voi fino alle 15 con Carolina Russi Pettinelli. Grazie a tutti, a domani.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13 su Radio Z.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
4: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
5: Radio Z. Zetagram.
6: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova nuovissima puntata di Zetagram con Carolina Russi Pettinelli e le sue molteplici personalità che potete osservare e studiare con grande attenzione anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app gratuita, esclusiva, ricca di contenuti con i vostri artisti preferiti. Si chiama RTL 105 Play e se non l'avete ancora sul vostro smartphone state sbagliando clamorosamente, vi fermate adesso con la macchina e la scaricate, ma sono sicura che molti di voi l'avranno già. Non so se avete sentito prima, ma c'è un evento che ci riguarda tutti della nostra ammiraglia RTL 102.5. Si chiama Power Hits Estate ed è il 31 maggio al centrale del Foro Italico. Sarà uno show pazzesco con una lineup incredibile, non sono ancora stati annunciati gli ultimissimi nomi e dovete segnarlo in agenda perché sarà veramente uno spettacolo pazzesco che non vediamo l'ora di vivere. Si comincia.

Mamma con Anita e Mischilla, la testa gira. Sono le 13:05 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. Non sapete quanto mi gira la testa quando sento i tuttologi. Avete presente quelle persone che si trovano negli uffici, ma anche banalmente nel vostro gruppo di amici? Quelli che sanno tutto loro, di qualsiasi materia, in qualsiasi spazio, e vogliono sempre dire la loro. Gli statunitensi li chiamano Mr. o Mrs. Know-it-all. Questa è la voce di Teddy Swims invece su Radio Z, Generazione Futura.

0: scritte insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Tango Tananai, sono le 13:12 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, questo brano che si era classificato quinto durante il Festival di Sanremo del 2023. E a proposito di tango, io non lo sapevo, ma all'inizio era ballato soltanto da coppie di uomini, perché era una cosa maschia, ma cioè poi invece si è trasformata in un simbolo di passione, d'amore, una danza che può voler dire, non lo so, anche la rappresentazione di una relazione, no? E il problema poi è saperla ballare, perché è bello il tango da vedere, ma farlo potrebbe essere un po' difficile. Che fastidio, dicono la piaga.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga, sono le 13.16 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e voi al 335 30 10 25. Potete scrivermi che cosa vi dà fastidio? A me per esempio sono venute in mente le bollette, le multe perché vorrei parcheggiare sopra il marciapiede, i carboidrati che fanno ingrassare, qualcos'altro? Vi leggo e vi scrivo. C'è Mari Frost, Colombina.
2: Nei semi

Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

Victoria's Secret, Rose Villain featuring Tony F. Sono le 13.22 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Rose Villain, che è recentemente sparita dalle scene perché è in dolce attesa del suo compagno 6PM, e ha detto semplicemente, ha dichiarato recentemente che probabilmente farà, che deciderà di partorire negli Stati Uniti d'America per fare avere ovviamente la cittadinanza probabilmente newyorkese al neonascituro. Ed è stato anche 2 giorni fa il compleanno di Tony F. Il bad boy italiano del rap ha compiuto 35 anni e lo ha fatto con la sua compagna Giulia De Lellis e la sua primogenita Priscilla. Dicono che sia un bravissimo papà. Io ne sono convinta. Talk to you another featuring 54 Ultra su Radio Z, Generazione Futura.

Talk to you another con Ultra. Sono le 13:25 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e 5 musiciste pazzesche che stanno arrivando proprio qui su Radio Z in maniera sicuramente figurata, che hanno dimostrato recentemente sul palco dell'Ariston che il rock è vivo, vegeto, ma soprattutto donna. Le bambole di pezza, questa è porno.

0: all'album di debutto di Blanco.
1: Blu Celeste, questa è Finché non mi seppelliscono. Sono le 13:31 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. A proposito di debutto assoluto, c'è stato quello di Zoe Kravitz nel parterre VIP di tutti gli amici di Harry Styles, nel suo caso non molto amica, che era scatenata. Sono scoperta

dire proprio assolutamente nessuno. Ed è molto strano perché io l'avevo lasciata in tempi non sospetti, engaged, quindi fidanzatissima con Channing Tatum. E a un certo punto no, ci siamo lasciati, va bene. E quindi la Channing Tatum è Harry Styles, brava lei, che dobbiamo chiedere forse ci scriva un libro, Metodologie conquista l'uomo giusto, non lo so. Secondo singolo estratto dal nuovo album di Harry Styles, American Girls su Radio Z.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli opposti.

0: Noisy.
1: Chissà cosa ci sarà in questo ghetto, Love. I see Sub-Zero con Clara su Radio Z. Sono le 13.37, io sono Carolina Russi Pettinelli e Clara ha annunciato da pochissimo un nuovo singolo con San Giovanni, si chiama Le Ragazze, uscirà proprio questo venerdì e c'è un evento imperdibile, mi dicono, a Milano con loro due presenti. Un po' di pubblicità e torniamo subito.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 13.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, ci eravamo lasciati con il nuovo singolo in uscita di San Giovanni e Clara che si chiamano Le Ragazze. E proprio questa mattina in una girl chat con le amiche mi chiedevo: ma voi che cosa vorreste davvero dalla vostra relazione? La risposta ve la volevo dire tra poco, ma ve la dico subito perché è imminente ed è questa: niente. La risposta è niente. Come niente? Cioè, ma non vorreste qualcosa dalla vostra relazione, qualcosa in più, un sentire diverso? Niente, vogliamo stare tranquille. Che vuol dire? Ne parliamo tra poco. Runway, Gaga con Don't

0: Away, Lady Gaga con Dolce. Sono le 13.42 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questa passerella che poi è stata inserita nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che ha diviso tutti, pubblico e critica, quelli che dicono no è bellissima, hanno fatto un lavoro pazzesco, un film sulla crisi del giorno del giornalismo molto attuale, altri che hanno detto no ma a me piaceva solo il primo, vabbè, i sequel dividono sempre. E uno che ama molto le citazioni cinematografiche, l'ha dimostrato nel suo ultimo album, è sicuramente lui, Kid Yugi con Amelie su Radio Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

tutto lo stile di Mahmood in Inuyasha. Sono le 13:49 minuti, ora 50 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. Io non lo sapevo, ma Inuyasha è un famosissimo manga e ci sono circa 10 milioni di persone che leggono manga o fumetti in Italia, che è circa, cioè il 23% della popolazione, compresa tra i 15

canzone estiva, Annalisa. Sono le 13:53 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E quando mi chiedo se una canzone estiva può non essere una canzone estiva, penso a un trio leggendario che ha fatto una collaborazione famosissima dal nome Titanium e che è tornata. Afrojack Sia, David Guetta per la nuovissima Awake Tonight.

Rodrigo, Drop Dead. Sono le 14:05 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e il primo singolo che anticipa l'uscita di You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, che è il terzo capitolo musicale di Olivia Rodrigo, attesissima in tutto il mondo con questo videoclip pazzesco che avete potuto vedere in radiovisione girato a Versailles. Vi rendete conto, quando si diventa così famosi ti aprono anche la reggia di Versailles per girare un video? Incredibile. Lo auguriamo anche a Artie 5. Questa è Swag Music su Radio Z, Generazione Futuro.

LDH7, Poesie Clandestine su Radio Z. Sono le 14.11 con Carolina Russi Pettinelli e questo duo nato sui banchi della scuola di amici di Maria De Filippi, che ha scritto un album insieme, perché loro vivono insieme a Milano e dicono che i vicini sono disperati perché non fanno altro che suonare tutto il giorno. Pensate che hanno scritto un album e lo hanno registrato in 16 giorni. Questo dice perché? Perché la scrittura creativa dei giovanissimi è fresca, quindi stanno lì, uno canta una cosina, quello aggiunge un'altra nota, c'hanno anche i produttori che abitano vicino, per cui hanno fatto subito. C'è Fra Quintale, Aranciata.

aranciata fra quintale, sono le 14:15 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo è proprio lo spazio dei cantatori. Infatti da fra quintale ce ne andiamo da uno che da poco pubblicato a sorpresissima, massimo 10 giorni fa circa, un freestyle che si chiama Lewandowski undicesimo. Due signori hanno indovinato, Ernia, Berlino su Radio Z.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

La voce di Lazza Cenere, sono le 14.22 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. State molto attenti a che cosa buttate, perché questa mattina su New York Times era uscita la notizia che una prima edizione del libro di Harry Potter e la pietra filosofale, quindi il primo capitolo del maghetto più famoso al mondo, che costava all'epoca $7, oggi potrebbe valere $13,000. Guardate in libreria, guardate che edizione avete, perché le prime edizioni di un successo editoriale così grande effettivamente oggi hanno un valore vero e proprio. Non dobbiamo mai buttare niente, fanno bene gli accumulatori seriali. Io appena torno a casa la prima cosa che faccio è guardare che prime edizioni ho. C'è una splendida bossa nostra, quella

La bossa nuova di Gaia si chiama Bossa Nostra. Sono le 14:25 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Adoro tutte quelle movenze di Gaia che fa quei passettini così delicati. E c'è un'altra artista inglese che quest'anno è uscita con un album che ha vinto anche i Grammy Awards. Si chiama The Heart of Loving e lei è molto amata, molto British e molto elegante. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 14.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. La Farnesina ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi due italiani morti in una grotta delle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano in sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi ed ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena. In ciclismo oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sull'Europa centro-occidentale, dunque sul nostro territorio. Una giornata ben assolata, eccetto della variabilità, specialmente sui settori centro-alpini orientali, con qualche fenomeno in sconfinamento poi la pianura veneta friulana, così come qualche disturbo sussisterà sull'Appennino. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app.

0: These beautiful things that are
1: beautiful things, Benson Boone. Sono le 14.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, una delle più grandi voci che abbiamo nel pop contemporaneo. E adesso arriverà su Radio Z anche uno dei più grandi talenti che ci sono nel panorama italiano odierno. Alle ore 16, Samurai J ai nostri microfoni.
2: Il PNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su pnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 14.41 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Se avete problemi con vostra sorella e vostro fratello, è semplicemente perché probabilmente non condividete

l'altro, ci insegna a restare ogni giorno, anche quando non ci va, anche quando è difficile. E questi esempi mi sembrava un ottimo messaggio. Non so, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

Elena Brancale, Levante Delia, al mio paese. Sono le 14.45 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e questo brano dei mille sapori con tre voci potentissime della musica italiana. Recuperate anche l'album di Serena Brancale, è molto bello, si chiama Sacro e ha tutti, diciamo, tutte le sfumature della voce della Brancale, è veramente molto interessante. Cenerissima serpe con Fritup, ridere di te su Radio Z, generazione futuro.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu. Meno male, io sto uguale,

Vi vedo che la canticchiate. I Just Might, Bruno Mars. Sono le 14.51 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. E non vi azzardate a dire che il signor Bruno Mars ha ancora debiti di gioco, perché non è così. L'anno scorso era uscita la notizia che lui, per problemi di gioco d'azzardo e un vizietto con il poker, avrebbe accumulato 50 milioni.

stanno uno dentro l'altro, con le montagne russe dentro, un macello, un posto pazzesco. E ha detto no, non è vero, il signor Bruno Mars non ha debiti, per cui non lo dite più, per favore, eh? C'è fulminacci, maledetto me.

Fulminacci, maledetto me. Sono le 14.55 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È un grande album, quello di Fulminacci, che si chiama Calcinacci, che ha diverse sfumature del pop cantautorale molto interessanti, e lo sono davvero perché lui passa da questi uptempo divertenti con delle immagini sempre molto originali a delle ballad strappalacrime che, se non hai un fidanzato oppure ce l'hai e le cose vanno un po' così e così, è un disastro. 13 Pietro, Uomo che cade su Radio Z.

d'arte possono avere talento? La risposta è 13 Pietro. Uomo che cade su Radio Z, sono le 14:59 minuti. Io sono Carolina Russi Pettinelli, comincio a salutarvi perché inizia la mia despedita e vi lascio nelle mani sapienti di Nick Giustini con il collettivo Z. Oggi, tra l'altro, con un ospite speciale, Samurai J, che dopo il festival

0: stare fedele a chi sei. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 3.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con me.
3: Il novellino è Campiello.
4: Il novellino!
5: Radio Z. Collettivo Z.
1: Ci siamo, sono le 15 in questo mercoledì 20 di maggio. Buon pomeriggio, Nick Giustini con voi fino alle 17 su Radio Z. Allora, il collettivo è tale solo ed esclusivamente perché lui è al comando con le sue manone, le bellissime manone sul mixer. Ladies and gentlemen, il nostro Manuel Bella di Brutto.
6: Bravo, bravo, bravo.
1: In regia, grazie, grazie. Ci darà una mano, un'assistenza, soprattutto nella mezz'oretta che faremo insieme a Samurai J. Tra le 16 e le 16.30 ci racconterà di Amatore, il suo album che esce il 22 maggio, quindi venerdì. Quindi abbiamo tanto hype, perché l'ha detto Carolina poco fa, che ringraziamo Carolina Russi Pettinelli, la sua ossessione è entrata nelle nostre teste e non c'è mai uscita da Sanremo. Questo e tanto altro, musica, cinema e non solo. Partiamo con Rocco Hunt.

La più bella del mondo, Rocco Hunt, alle 15:04, Radio Z, il collettivo, Nick Giustini con voi fino alle 17 in questo mercoledì 20 di maggio. Tra l'altro, scusatemi, mercoledì, giornata staccionata, meno 2 al weekend, si scavalla. Opla, anche radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Ci sono Emma Ercomi nel nostro pomeriggio con Vacipiano.

Home of the Past, Graffiti, Ed Sheeran alle 15.12, Radio Z il collettivo con Nick Giustini fino alle 17. Ed Sheeran che ho visto ovviamente qualche anno fa, stiamo parlando di un video di un paio d'anni fa, però sapete quei video su TikTok e Instagram che ogni tanto vi escono dove ci sono questi pianisti che cominciano a suonare a caso nel centro della città che poi diventa un flash mob? Ho visto il video di questo pianista che suona a caso una canzone di Ed Sheeran, compare Ed Sheeran, si ferma la città, un momento veramente veramente da brividi, hanno cantato insieme Perfect, lo ritrovate su tutti i social. A proposito di brividi, li fanno vedere loro, Madame Marrakesh, volevo capire.

Volevo capire con Marrakesh, Madame, alle 15:15 Radio Z con questo beat che a livello proprio di strumentale, soprattutto nella parte ritmica, a me ricorda tantissimo They Don't Care About Us di Michael Jackson, che è una hit incredibile. Anche questo pezzo lo è, così come lo è la nuova di Coez. Ci vuole una laurea nel collettivo.

Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

su arrogante dal 2020 alle 15:21 su Radio Z nel collettivo. Questo è un aggettivo che di solito si utilizza, no, alle volte per descrivere non sempre l'atteggiamento di alcuni calciatori che poi magari non lo sono, ma si parla solo di superficialità, di lettura esterna. Parliamo dell'Arsenal, che ieri tra l'altro ha vinto la Premier League ufficialmente. Gabriel, un giocatore dell'Arsenal, a Gabriel è stato regalato da un tifoso un Rolex dal valore di credo 20.000-30.000 euro, ma lui lo ha rifiutato. Era in macchina, questo gli bussava sul finestrino con questa busta con un Rolex dentro. Lui ha detto: no, grazie. Vedi, Gabriel, umile. C'è Gabbani.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani, alle 15.24. Lo avete sentito anche voi, il giro di basso così funk, profondo, divertente. È bello perché Gabbani, quando arriva l'estate, secondo me tira fuori proprio la sua parte anche estremamente divertente. E da un grande della musica italiana a un'altra grande, un'altra gigante della musica italiana, Elisa con la sua nuova Amore è.

Siki Yuk, Mara Sattei e Bresh, vuoto dentro alle 15:31 su Radio Z nel collettivo, dove ci siete anche voi, al 335 30 10 25. Grazie per i tanti messaggi che inviate, dove ringraziate il nostro programmatore musicale Alessio Valentini per la nostra splendida playlist che è sempre super aggiornata, ma anche dentro delle belle chicche come questa che è una canzone del 2022. A proposito di chicche, dalle 16 alle 16:30 parleremo di Ossessione, ma in realtà di Amatore, il suo nuovo album con Samurai J. Ora però c'è Safe.

0: Sacrifice the Weekend alle 15.38, Radio Z, il collettivo, fino alle 17 anche in questo mercoledì 20 di maggio in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Tra pochissimo, lo sapete che nel collettivo spesso chiacchieriamo anche di cinema, serie TV, e allora c'è una bella notizia per tutti i fan di Rick e Morty. Cosa si tratta? Tra poco ve lo diciamo.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno,

0: San Park Adriatic Festival San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

Nick Giustini fino alle 17, tra poco alle 16 con noi Samurai J in questo mercoledì pomeriggio. Però l'avevamo detto poco fa che avremmo parlato di Rick e Morty. Tutti fan all'ascolto, sappiate che è arrivata una notizia incredibile da parte di Warner Bros, che per tanti è l'operazione giusta, quella vincente, perché dopo le bellissime stagioni animate di Rick e Morty, Rick e Morty diventerà un film. Credo che comunque rimarrà un film di animazione che prevederà appunto come protagonisti due personaggi che hanno fatto innamorare tutto il mondo, tutto il cosmo, forse anche gli alieni, visto che parlano spesso di quello. Però ci sono i Colors qui, Rolling Stone.

Vi consiglio di andare a vedere un video di Geopop dove i ragazzi Colors dimostrano come nasce un loro pezzo, in particolare Rolling Stones, nel loro studio, quanto lavoro c'è dietro, e fanno tutto loro tre, sono davvero incredibili. Alle 15.44 li abbiamo ritrovati super piacevolmente qui nel collettivo, però ora fresco dal quinto posto all'Eurovision c'è lui, ormai la sigla di tutti i matrimoni, Sal da Vinci, Per sempre sì. Cominciato tutto.

Dua Lipa alle 15.50, Radio Z, il collettivo Houdini, che era solito anche sparire e apparire, no? E allora, a proposito di questo, c'è una notizia divertente che arriva dall'internet, dai social, riportata anche dal Corriere della Sera. In uno scatto su Google Maps del 2022, un fan, a un certo punto, guardando bene le foto, le immagini della sua città, Molfetta, dice: ma c'è un signore che mi sembra di riconoscere, ha una capa molto riccia che mi sembra proprio quella di Caparezza. Allora è diventato virale questo scatto di Caparezza su Google Maps che cammina per una strada, lungo una strada di Molfetta, molto divertente. Chissà se lo ha scoperto oppure no, ma presumo di sì. E chissà se loro sono amici. Beh, i pinguini sono amici di tutti. Allora, sorry, scusa, lo sento.

Morri, scusa lo sento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari alle 15.54 che racconta tra le altre cose storie di fantasmi. Ne abbiamo parlato qui con Riccardo qualche giorno fa, ritrovate le interviste su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita. Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Tra poco, tra pochissimi minuti con noi, proprio a questi microfoni, ci sarà Samurai J per la prima volta in questo studio. Ci siamo incontrati con lui una volta a distanza, se non ricordo male era negli studi romani, ma non era mai passato a trovarci qui a Cologno. Siamo davvero molto molto molto felici e entusiasti, anche perché abbiamo il nuovo re della musica latin mediterranea in studio, e quindi voglio dire, niente male. State qui, tra poco Samurai J. Sono le 16.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Questa è una bellissima anteprima, un bellissimo regalo, perché venerdì 22 esce Amatore, il nuovo album di Samurai J, e noi abbiamo ascoltato in anteprima Flamenco Paranoia. Allora alle 16:03 nel

0: qua dove stiamo tipo organizzando tutto e stiamo impazzendo tutti, alla fine ci rideremo su, cioè sarà bellissimo ricordarlo tra un anno.
1: No, ne sono certo, anche perché effettivamente ti abbiamo seguito, ci siamo incontrati anche più di una volta a Sanremo e abbiamo visto effettivamente di quanto fosse divertente stare insieme a te, una volta perché avevi dietro Belen, una volta perché andavi in giro a suonare, una volta perché c'avevi il kimono, cioè è proprio bello starti attorno, sembra,
0: è bello
1: questo.
0: Grazie mille, è bella cosa, grazie.
1: Ah, è vero, cioè l'impressione che arriva da spettatore è questa, è un bello. Po' così?
0: È bello, sì sì sì, no, no, nel senso noi ci divertiamo, lo sai, sono sempre con i miei ragazzi, che pure mo stanno qua là dietro.
1: Vito, salutiamo.
0: Noi siamo tre pazzoidi che si divertono a suonare la chitarra e a cantare l'amore, comunque. Quindi sì, sono contento che arrivi questa cosa.
1: Sì sì, arriva di brutto. Tra le altre cose, io mi ricordo che quando ci eravamo sentiti l'ultima volta in studio, tu eri a Roma collegato da, e ci avevi raccontato che Halo era nata mentre, tra le tante cose,
0: si litigava a FIFA.
1: Bravissimo. Volevo sapere, amatore, quale gioco della PlayStation ha avuto come origine da un certo punto di vista?
0: Se non è FIFA, è PES.
1: Sto lontano dallo stress. No, no, allora raccontaci un po' com'è nato poi Amatore.
0: Questo sì. Disco è nato metà pre-Sanremo, quindi okay. Metà semplicemente stando in studio tutti i giorni come abbiamo sempre fatto, un po' Napoli, un po' Milano, un po' in giro per il mondo, un po' in tour. Flamenco Paranoia, che abbiamo appena sentito, l'abbiamo scritto con una chitarrina nel van, era tipo 20 di agosto, cioè eravamo in tour, quindi figurati. E è nato giocando tantissimo. Poi l'altra metà l'abbiamo scritta post Sanremo e sono arrivate una serie 5-6 canzoni nell'ultimo mese di lavorazione, sono piovute dal cielo così. Bello, è nato giocando tantissimo con la musica, abbiamo coinvolto tantissimi produttori, autori, ci hanno lavorato tante persone, tanti amatori a questo disco.
1: E si parla d'amore?
0: Sì, si parla d'amore, ovviamente Amatore è il mio cognome, quindi il primo motivo per il quale ho deciso di dare il mio cognome a questo disco, uno perché è il disco più personale che io potessi mai fare, cioè questo è il momento, magari ce ne saranno 100 di momenti migliori di questo, però questo qui è il momento più intimo che sto vivendo proprio, cioè mi sto aprendo al grande pubblico, quindi mi sto mostrando per quello che sono, cioè volevo farlo mostrando quello che sono, capisci? E in più volevo rilasciare qualcosa alla mia famiglia di concreto, volevo dedicargli un qualcosa che esiste, che possono toccare, possono ascoltare e consultare quando voglio.
1: Che però gli regali non è che lo vanno a acquistare.
0: No, no, ma l'atto del disco, il disco fisico, figura, ti regaliamo a tutti. Però proprio il discorso di dedicare, certo, di dedicare il titolo, soprattutto a mio padre, che dice sempre che faccio gli spoiler a mamma, dico le cose a mamma, a lui no. Ho detto, ma hai dedicato il disco.
1: Quindi ora par condicio sei a posto così.
0: Esatto, esatto. Non voglio sentire più lamentare. Papà, se mi stai sentendo, papà, mi raccomando.
1: Come si chiama papà?
0: Gino, Luigi, Gino, Luigi Amatore.
1: Luigi, ha detto tutto tuo figlio, mi raccomando.
0: No, io in realtà prima di entrare qua in diretta, siccome ho letto di uno spoiler selvaggio che volete fare, questo sì, è il prezzo preferito di mio padre.
1: Ah, ok, allora presentalo okay. Tu, vai.
0: Signore e signori, in anteprima su Radio Z, Malati, Fit Safe.

0: un'anteprima, uno spoiler, però una figata.
1: Che dici? Com'è?
0: Samurai J con com'è? Safe, suora di brutto, malati da amatore.
1: Questa è la preferita, la preferita di amatore senior, te l'ho detto, di papà. Mio
0: Luigi,
1: padre,
0: hai
1: da quando è nato
0: gusti.
1: Sto pezzo, qualsiasi cosa io gli faccio sentire, dice sì, ma malati, malati. È impazzito, lui è malati.
0: Tra l'altro, la stavamo ascoltando nel fuori onda, per me era la primissima volta, e ti ho visto cantare a memoria tutta la strofa di Safe, che tra l'altro è... da brividi, e si conferma una penna eccezionale. Come è nato
1: spaccato.
0: Il vostro feat?
1: È spaccato. Allora, è nato perché in realtà c'è un retroscena molto simpatico, che questo brano è nato prima di Sanremo.
0: Ok.
1: L'abbiamo registrato, proprio scritto prima di Sanremo. Succede che Mace verso ottobre, novembre mi gira a caso un ritornello mio che io ho lasciato nel 2021 in un pomeriggio in studio, che avevo completamente rimosso, ovviamente siamo parlati 5 anni fa. Mace c'ha sta cosa che conserva le cose, poi incolla i pezzi. Dice, fratello, come stai? Ho messo una strofa di Saif su questo ritornello. Wow. Rimango folgorato, tipo, bello, fantastico. Scrivo ad Adam, dico, oh bro, dico, comunque ho sentito la strofa, bello, becchiamoci. Non ci eravamo mai scritti, né sentiti, né conosciuti. Ci seguiamo, ci scriviamo, bello. Vado a Milano a fare un po' di sessioni per il disco e ero lì a fare Malati comunque con i ragazzi, così scrivevamo, facevamo. A un certo punto mi viene l'imprinting, proprio l'idea di dire, vorrei farlo con Saif questo pezzo. Vado in bagno. Bagno sempre il momento delle idee.
0: Beh, certo, certo.
1: Vado in bagno, becco una ragazza che lavora con lui, che prima lavorava col mio management, che conosco molto bene.
0: Ok.
1: Come stai? Come non stai? Bellissimo, fantastico. Ma Adam, come sta? Tutto bene? Ci siamo scritti. Lei mi fa, lo sai che sta venendo qui in studio? E faccio, ah, perfetto, gli devo far sentire una cosa, perfetto. Viene, lo faccio ascoltare, ci abbracciamo, ci presentiamo ovviamente. Lo faccio ascoltare, lui si casa tantissimo, va a fare le sue sessioni in giro, si fanno le 8:30, 9 di sera, torna da me. Play, si chiude un angolino, un quarto d'ora lascia il suo strofone, pam.
0: Un quarto d'ora?
1: Quarto d'ora di orologio.
0: Wow.
1: Ah, spaccato, si è chiuso lì nell'angolino, ha iniziato a scrivere, non parlava con nessuno, si è messo nella sua palla e ha fatto uno strofone, tra l'altro. Bello.
0: Altro, scusami, ne approfitto per chiederti se per caso hai dato un ascolto a Santissimo, invece l'album di Safe.
1: Voglio dargli un ascolto più dettagliato, certo. Ho fatto un po' di zapping, mo il momento è quello che è, sto chiudendo le mie cose, quindi sono uscito un po' di cose che mi sono perso.
0: Ah, ma anche sai perché te lo dico anche perché effettivamente anche Safe, un po' come tanti altri, si è aperto anche un po' al genere latin, perché a tutti gli effetti in questo momento è un qualcosa che funziona tantissimo. Secondo te qual è il segreto dietro a questa roba qui, oltre forse al suono e al ritmo?
1: Ragazzi, il segreto non sta mai nel genere.
0: Ok.
1: Non bisogna mai parlare di generi di musica.
0: Okay.
1: Siamo nel 2026, il segreto sta nell'amore e nel divertirsi. Se tu hai queste due cose e sei, anzi tre, devi essere vero.
0: Ok.
1: Qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi forma tu esprima la tua arte o il tuo pensiero, se sei vero, se ti diverti e ci metti amore, puoi sbagliare.
0: Quindi tu dici che Bad Bunny funziona perché è vero?
1: Sì.
0: Perché ci mette amore.
1: C'è amore per la sua terra, per le sue radici.
0: Sì, certo.
1: È tornato alla sua terra. Vedi, sta facendo qualcosa di positivo, sta lasciando un messaggio positivo, per questo la vita lo sta premiando, capisci?
0: Funziona, il tuo ragionamento funziona.
1: Secondo me è questo.
0: Ci sta. Noi ti abbiamo conosciuto, soprattutto qui su Radio Z con questa, allora la ritroviamo volentieri. Alo.

0: 16:16, allo Samurai J su Radio Z nel collettivo. Samurai J che è qui con noi. Pensi ancora che sia un po' tutto sbagliato o è tutto così tremendamente giusto?
1: È un po' il discorso, a furia di dire tutto sbagliato si è raddrizzato, poi capito? L'effetto farfalla.
0: Quindi nel prossimo disco scriverai Alo parte 2 ed è tutto giusto.
1: È tutto giusto, sta andando tutto dritto.
0: Però no, effettivamente quanto anche il fatto che alle volte uno pensa che sia tutto sbagliato ti dà la spinta per provare a superare l'ostacolo?
1: Io letteralmente nel mio piccolo caso ne sono la prova vivente che cioè se è uscita quella canzone in quel momento perché veramente era tutto sbagliato, succedeva un disastro in quel periodo della mia vita, però ci abbiamo riso su e sembra aver coinvolto le persone, vedi, alla fine quando ti diverti torna indietro.
0: Tiri dentro quello che abbiamo detto all'inizio, no? Cioè che proprio l'impressione che sia ascoltando la tua musica e che sia divertente farlo, così come hai divertito tutti e hai fatto anche conoscere a tantissime persone diverse te stesso a Sanremo. Adesso era la tua prima volta e sono passati un po' di mesi. Com'è andata, se le riguardi adesso, le tue esibizioni, la tua settimana in generale? Come ti sei sembrato?
1: Sulle esibizioni, essendo io sono un perfezionista e sto cercando di guarirla questa cosa, perché è giusto per tanti aspetti, però non è nemmeno sano poi essere troppo attaccati a quello che fai e cercare di fare sempre tutto perfetto. Avrei voluto fare meglio nelle esibizioni, nonostante ho avuto tanti complimenti, però avrei potuto ed avrei voluto fare meglio a livello vocale, perché a livello di performance secondo me abbiamo fatto lo show, ci siamo divertiti.
0: Sì, di brutto.
1: È stato bello. Vocalmente potevo fare di più, però ho studiato 2 mesi alla fine. Dovrò studiare ancora tanto, nonostante io faccia musica da una vita, col canto io ho iniziato da improvvisato, non sono mai stato un cantante, capito? Quindi adesso sto studiando, sto cercando di migliorare comunque. E in generale, a parte le esibizioni, la settimana è stata incredibile. Mi sono divertito tantissimo, è stata una delle esperienze più divertenti della mia vita.
0: Oh, senti che sei tipo il primo che ci dice questa cosa, perché di solito comunque anche voi, soprattutto voi, la vivete anche con un po' sia di stress per la giornata che comunque è piena di robe da fare e poi arriva l'ansia dell'esibizione serale, no? Quindi il connubio tra queste due cose è sempre un po'
1: io penso ad una sola cosa in questi momenti, nel momento in cui lavoravo per 80 euro a settimana.
0: Bravo.
1: Quindi ci sta. Quando ripenso a quella fotografia lì e portavo i caffè e andavo a servire le persone, facevo i chilometri avanti, indietro, pioggia, neve, sole, fuoco.
0: Sì, guarda, la stessa cosa che ci ha detto Saif.
1: Quando facevo quella roba lì, basta che mi ricordo di quei momenti lì e dici: ok, fratello, sei benedetto alla luce di nostro Signore.
0: Bella, questa è veramente una bellissima cosa. Cioè, complimenti, perché comunque sei un ragazzo giovane e non è facile forzare certi messaggi. Però si percepisce se sei molto sincero, quello che dicevi prima. Arriva il fatto che sei vero. Quanta adrenalina hai dentro?
1: Stiamo facendo un altro spoiler, veramente, ma veramente, signori.
0: Dai, allora presenta tu anche questo spoiler, vai.
1: No, vabbè, sto male. Adrenalina, Samurai J, amatore, let's go.

0: Zio, ma che hit, ma che hit hai cacciato?
1: Che treno è?
0: Ma che treno è?
1: Questo è un treno. Questo è un treno. Questo ragazzi, pezzo mi fa venire voglia di smontarti lo studio.
0: L'ho visto, ci siamo andati vicino. Dobbiamo dire che abbiamo ascoltato in anteprima Adrenalina da Amatore, nuovo album di Samurai J, e tutto lo studio è impazzito, amici compreso. Ho visto che avete già dei balletti, delle coreografie che state.
1: Passa avanti e un passo indietro.
0: Ce l'avete già come ballo di gruppo?
1: Giuro, amore. Te quiero.
0: Questo è in anteprima la coreografia del
1: sì,
0: pezzo.
1: Vai Luca Stocco. Luca Stocco è l'uomo delle coreografie. Coreografie tassativamente brutte, se no non si fanno.
0: Giusto, posso dire, giusto. Perché più sono brutte, più diventano iconiche.
1: Assolutamente sì.
0: Questo è un dato di fatto. Senti, due curiosità. Sul visual del video, il torero assomiglia un sacco a Sal da Vinci. Scusate,
1: salutiamo Sal, tra l'altro.
0: Grande, tra l'altro.
1: Grande Sal.
0: Però effettivamente ha quella fisionomia lì. Cioè, chi è il torero? Lo conosci? È un torero vero?
1: No.
0: Ah, ok, è tutto giusto.
1: È frutto della tua fantasia. In realtà non esiste. L'hai immaginato.
0: Siamo dentro a Inception. È un sogno del
1: sto sogno. Intervistando io. Sta uscendo il tuo nuovo disco.
0: Sì, e tra l'altro in questo brano a un certo punto dici: sto bevendo gasolina. Cosa vuol dire bere gasolina?
1: Ti attacchi alla pompa e la benzina e bevi, no? Cioè, che può voler dire, fratello?
0: Era esattamente la risposta che no, è molto divertente. No,
1: beh, comunque stiamo degenerando decisamente ed è bello ed è giusto che sia così, signori. Il bello della diretta.
0: Tra l'altro, veramente complimenti, perché è un treno allucinante. Come l'impressione che questa possa essere veramente quella hit.
1: Infatti, per me
0: esplode.
1: Per me i due smash sono Adrenalina e Flamenco Paranoia.
0: Ci sta.
1: Poi sono affezionato veramente in ugual modo a tutto il disco, che veramente come se fosse un figlio, ho messo il disco, ce lo siamo coccolati fino all'ultimo. Però Adrenalina ha un grosso potenziale, almeno a me, sono tutto sudato.
0: Davvero, anche io, guarda, io ho tutte le ascelle pezzate.
1: Mi fa venire una voglia di smontare tutto, Adrenalina, e poi c'è Flamenco che invece è molto aperta e molto per tutti.
0: Ci sta, tra l'altro quando guardo i tuoi video e ti sento parlare anche in altre lingue, penso sempre: questo ragazzo è molto fortunato, perché ha musicalità come ti ha detto Belen a Sanremo. Come fai a cantare questo genere in italiano sembrando un latinoamericano?
1: Come fai, amor?
0: Esatto, esatto. Poi parli benissimo l'inglese, lo spagnolo. C'è anche questa roba del conoscere.
1: Tra l'altro, lo spagnolo, mega meme, questa cosa, che sono andato in Spagna. Ho detto: ragazzi, mi raccomando, fatemi fare un'intervista in inglese, che io non so parlare spagnolo.
0: Sì.
1: Al terzo giorno io ero lì a fare l'intervista. Sto molto emozionato, sarà qui, muchas personas.
0: Quindi sei portato per le lingue?
1: Il mio orecchio mi ha salvato la vita in generale. Ho un orecchio molto, molto attento al modo in cui suonano le cose. Mi piace imitare i suoni.
0: E l'inglese come l'hai imparato, così, cioè guardando
1: interviews, listening to songs, capito?
0: Wow. Cioè veramente solo così?
1: Sì, ascoltando le canzoni, guardando le interviste, video games, everything.
0: E nella musica ti aiuta questa roba di conoscere più lingue, di poter anche immaginare, pensare in più lingue?
1: Mi aiuta per quello che è il mio sogno nel cassetto, ovvero diventare un giorno un artista internazionale. Sarò pronto se dovesse arrivare l'occasione, mi ritengo pronto.
0: E quindi quando vedremo il Super Bowl di Samurai J, secondo te, l'halftime show?
1: Ma solo Dio lo sa.
0: Però tu ricostruirai una piccola città tua.
1: Mugnano al Super Bowl, sarebbe incredibile.
0: Sarebbe davvero pazzesco. Su Z nel collettivo c'è Samurai J con Ossessione.
1: Let's go!

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: questa ormai è diventata una vera e propria ossessione. Samurai J ci ha condannato alle 16:28 Radio Z al collettivo.
1: Mi dispiace, chiedo venia se abbiamo ossessionato tutti. Io vi voglio bene e vi ringrazio per noi, tutto quello che state facendo.
0: Noi siamo felici anche di essere ossessionati da te. Tra le altre cose, poco fa parlavamo anche di quanto questa canzone sia arrivata a tutti, letteralmente tutti, dai bambini agli adulti. Tu dici, io comunque questa canzone ce l'avevo in mano, sapevo che poteva bucare, ma così tanto? Punto di domanda.
1: No, io non mi sarei aspettato di fare un giorno alla 1.
0: Ok.
1: Noi siamo stati un giorno non alla 1 invece, il contrario. Ed è tipo incredibile, cioè una roba che non riesco proprio a metabolizzare, ma non la voglio nemmeno metabolizzare.
0: Ci sta. Te la vivi.
1: La lascio alle persone, sono sempre le persone che decidono. Sono contento che le persone mi abbiano accolto e mi abbiano voluto bene, mi vogliono bene. Spero che ci saranno sempre più persone in giro da poter abbracciare, che saliranno su questa barca di Gennaro amatore.

0: insomma. Niente,
1: non vedo, non
0: vedo l'ora che l'arca di Gennaro, non vedo l'ora che arrivi il disco, veramente domani a mezzanotte esce, perché questo disco veramente racchiude tutto quello che è stato quest'anno e in generale la mia vita proprio, cioè sono proprio contento. Disco, secondo me, lavorato veramente con il cuore e spero che alle persone arrivi questo.
1: Sono certo di questo. Prima di salutarti vogliamo ricordare anche due eventi importanti. Il primo, 31 di maggio, quindi tra pochissimi giorni, 11 giorni, a Roma, centrale del Foro Italico.
0: Power Hits
1: estate 2026. Sei carico, anche perché lì canti in un palco, non so se te l'hanno detto, a 360 gradi, quindi dovrai girare una pedana per guardare tutto il pubblico.
0: Non vedo l'ora di girare.
1: E che cosa canterai? Non ce lo può dire.
0: Vediamo.
1: Questa cosa che ci sono i segreti, oh ragazzi.
0: Vediamo, capiamo. Quello che vi posso dire però è che in realtà dal 22 partono anche in store.
1: E bravo.
0: Vi dico giusto il primo, il resto li trovate sui miei social. Il primo è a Milano, sì, alla Mondadori in Duomo. Quindi passate, venitemi a trovare. Diamoci tanti bacini, abbracciamoci.
1: E poi scusami, mi permetto di ricordare anche un'altra cosa fighissima. Ne abbiamo parlato anche con Fred De Palma, perché anche lui farà parte del cast.
0: Ah, il buon Ricky Martin.
1: All'evento 21, di San Benedetto del Tronto. Giugno. Ricorda tutto quello che vuoi, vai.
0: Il 21 giugno, se non erro, magari, sì? Magari comunque è in quei giorni
1: in
0: lì.
1: In quei giorni lì, in quei giorni
0: ci
1: lì.
0: Ci sarà a San Benedetto del Tronto Mr. Ricky Martin. Ci saremo io e Fred a fare i nostri
1: clamo?
0: Show. Sì, mandiamo un bacione fortissimo a Fred, è mio fratello. Noi ci sentiamo spessissimo, io e lui. Lui è uno di quelli che ha sempre spinto per me, devo dire la verità, in generale, sia nel personale sia in pubblico.
1: A parte che lui è un grande, è anche amico di tanti, perché evidentemente
0: è una bravissima persona.
1: Ma poi siete molto affini anche dal punto di vista della musicalità.
0: Sì, ma lui mi ha sempre spinto a fare questa roba in generale. Lui mi ha sempre detto: "Fra, tu dovresti fare questa roba qua, che secondo me buchi." Sia lui che Claudia, che Baby K.
1: Grandi, due grandi entrambi. Anche di Radio Z. Allora, Gennà, è stato veramente un piacere averti qui.
0: Amatore.
1: 22 di maggio, venerdì a mezzanotte o a luna?
0: Domani a mezzanotte, quindi la mezzanotte tra giovedì e venerdì.
1: A mezzanotte, amatore.
0: Amatore, vorrei dire un'ultima cosa prima di andare via.
1: Vai.
0: E ricordalo anche tu a tutti quotidianamente.
1: Vai.
0: Ragazzi, non odiate, amate.
1: Bello.
0: Amatore, fuori domani.
1: Bravo, bel messaggio. Grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo molto presto al Power Hits Estate. Ciao, bello.
0: Un bacio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia, superstar alle 16.34 su Radio Z nel collettivo. Grazie ancora a Samurai J, è stato davvero un piacere poterlo intervistare. Tra poco ritroverete tutta l'intervista su RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque, dove trovate tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo. Questa settimana non è finita, perché venerdì c'è una bella sorpresa che riguarda Michele Canova e un altro amico, ma non vi diciamo di più. Lana Del Rey, First Light su Radio Z nel collettivo.

0: Fra Quintale e Giorgio poi Missili alle 16.41 su Radio Z nel collettivo. Fra che è stato nostro ospite lunedì e come vi diciamo sempre potete ritrovare la sua intervista e tante altre su RTL 102.5 Play. Tra poco però parliamo di calcio e della finale di Europa League. State qua.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: 16.43 su Radio Z, Nick Giustini con voi ancora per qualche minuto. Avevamo detto poco fa che avremmo parlato di Europa League perché tra qualche giorno la finale Friburgo-Aston Villa a Istanbul. Il Friburgo è arrivato a Istanbul, si è presentato all'allenamento ma si sono ricordati che avevano dimenticato tutto quello che serviva per allenarsi a casa. Quindi hanno dovuto chiedere al Besiktas, la squadra di casa, di prestare loro il materiale tecnico. Bene, ma non benissimo. Chissà poi però se anche loro diventeranno stelle come Giulietta.

l'essere eclettico e poliedrico. Ecco, Geolier secondo me è uno di quegli artisti che ben interpretano queste due filosofie. Sa fare bene tutto, sa fare bene queste cose un po' romantiche, sa fare bene il rap, quello un po' più street, quello un po' più dritto, quello proprio vero, no, nella sua essenza. Qui con Stelle sicuramente ha dato uno sfoggio di parte delle sue capacità. Sono le 16:47, siete su Radio Z nel collettivo, ancora ben trovati. Nick Giustini con voi per altri 10 minuti più o meno. Abbiamo parlato di essere poliedrici ed eclettici e allora abbiamo parlato di arte. Quando parliamo di arte e di musica non possiamo non citare Cesare Cremonini. Ora che non ho

ora che non ho più te, Cesare Cremonini alle 16.52 su Radio Z, tutti noi stiamo aspettando un mega evento all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, mancano pochissimi giorni, dovrebbe essere il 13 di giugno se non mi ricordo male, Cesare Cremonini live, sarà un evento spaziale, una roba tipo 75.000 persone che si ritroveranno a ballare all'unisono sul ritmo delle note e su la voce straordinaria di un artista molto divertente anche da intervistare, è uno di quelli che se gli fai una domanda parla per 40 minuti senza smettere mai, un po' come lui, lo zio J-Ax, da Sanremo 2026, Italia Starter Pack.

0: nell'attesa del suo nuovo album, che sarà ovviamente un album country. Intanto ce lo siamo gustati, abbiamo preso, diciamo, la prima pillolina con Italia Starter Pack da questo Sanremo J-Ax. Sono le 16.55, siete su Radio Z nel collettivo, e a proposito di artisti e di grandi penne, c'è Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Fortnite alle 16.59 in chiusura di questo appuntamento del Collettivo Z su Radio Z. Grazie per averci seguito, grazie per aver partecipato in tanti, come al solito anche al 335 30 10 25, ma non vi preoccupate perché noi torniamo domani puntuali, sempre dalle 15 alle 17, sempre in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Ma adesso finalmente posso dirlo, passo la parola a quei due lì, quelli della radio fatta bene, Francesco Taranto e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Noi ci sentiamo domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Radio Z. Generazione Z.
2: Eccoci pronti con Generazione Z anche in questo mercoledì 20 di maggio, 17 puntuali. Martina Rinelli, eccola dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
5: Ma eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, lì da Milano. Ma come va?
2: Va tutto bene? Ma sì, benissimo, Marti. Tu come va?
5: Ma tutto bene, l'aeroporto è sempre pienissimo perché il weekend, anche se è mercoledì, si avvicina. Quindi la gente ne approfitta, ovviamente. Beati loro, direi.
2: Ma beati loro, assolutamente. Chi ci segue in radiovisione, anch'io ora che ti stavo guardando. E in effetti dentro di te c'è un sacco di gente comunque, veramente.
5: Mamma mia.
2: Tantissima gente. Bello, bello, bello, ci fa piacere. Naturalmente, bravi che viaggiate. Noi ovviamente viaggeremo in un certo senso anche noi, no, Marti? Con la nostra musica, attraverso magari anche i vostri messaggi, insomma, e ci fa piacere. Fino alle 19 siamo qua, non ci muoviamo.
5: Esatto, 335 30 10 25. Iniziamo subito con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui su Radio Z.

17 e 5 minuti, apriamo Generazione Z quest'oggi fino alle ore 19 insieme. L'abbiamo aperto appunto con Madonna e Sabrina Carpenter, il loro ultimo singolo, questa collaborazione diciamo generazionale. Tra l'altro guardavo i social proprio di Madonna, che ha messo intanto questa canzone insomma in sottofondo, la nuova con Sabrina Carpenter, un po' di sue foto e soprattutto la frase, ha detto: se la tua dance floor diciamo sembra morta, forse stai semplicemente suonando la musica sbagliata. E quindi insomma, sottointeso, suonate invece la sua, giustamente la sua insieme a Sabrina. C'è Rove con Mad Fingers su Radio Z, questa è Femmina.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Gazzelle con la sua idem qui su Radio Z alle 17:12 minuti in questo mercoledì 20 di maggio. Questa è Generazione Z con Martina e Francesco. Gazzelle in realtà non si sente da un po' perché lo aspettiamo con nuova musica, però è stato avvistato al Foro Italico perché anche lui a quanto pare è un fan di Sinner.
1: Sì, grande, grande. Quindi è stato visto appunto alla finale, giusto? Alla finale di Sinner di domenica scorsa. Meno male, almeno abbiamo comunque avuto un avvistamento del buon Flavio, perché è un po' invece che diciamo con musica nuova eccetera non lo vediamo, però così di solito quando appunto mancano da tanto poi è proprio il momento in cui non sfornano qualcosa di nuovo, quindi vediamo. Novità quella sicuramente, questa di Mace, Cattive Abitudini.

17:15 minuti, Generazione Z qua su Radio Z, anche Mace, la sua nuova Cattive Abitudini insieme a Salmo, insieme a Con la Pesce, ha unito infatti veramente mondi anche se vogliamo lontani, no? Magari come insomma il cantautorato per quanto riguarda Con la Pesce, più il rap ovviamente con Salmo, la musica elettronica, insomma una bella novità che abbiamo ascoltato qua su Radio Z. Ora Zerb insieme a Rita Ora, la loro If It's

0: Qui con Mollami, parte 2 qui su Radio Z alle 17:21 minuti, sempre in questo mercoledì 20 maggio con Generazione Z. E Gue che ormai è passato un mese dal suo Fast Live a Tokyo.
1: Ma infatti, ma grande Gue, ci eravamo persi, almeno mi ero perso io personalmente questa cosa, che avesse fatto questo live addirittura in Giappone, grandissimo, ci sono video e foto naturalmente insomma in questo locale. Tra l'altro invece lo attendiamo perché tra un mesetto praticamente, giusto il 22 giugno, ritorna nuova scena e quindi ci sarà anche lui ovviamente, non solo lui poi.
0: Esattamente, lo troveremo come giudice di questo come
1: ma
0: si
1: diciamo
0: definisce
1: talent,
0: aspetta
1: possiamo
0: talent,
1: dire talent,
0: bravissimo, mancava la parola, questo talent per emergenti, quindi molto molto bello. Non è la sua prima volta come giudice, no. sarà interessante
1: comunque. Noi andremo Marti e faremo un freestyle come dicevamo anche l'altra volta.
0: Sì, ci proviamo, non so quanto riesce.
1: Preparatevi
0: però,
1: per il nostro freestyle, state attenti. The Bowser.
0: The Bowser.

qui in Generazione Z, 17 e 25 minuti, proprio che scoccano in questo istante. In tema di date in Asia, diciamo, prima vedevamo appunto Digue in Giappone, invece The Bausa, insomma, secondo i suoi social, quello che stava postando, è in India adesso in tour, quindi insomma un successo veramente internazionale per The Bausa. C'è Cosmo con la sua nuova Ogni Giorno Ogni Notte.

0: Coach.
1: Madame, con la sua voce qui su Radio Z alle 17:32 minuti. Tra l'altro potete incontrarla in giro per l'Italia perché è in corso il suo firmacopie. Ieri era a Milano, mentre dopodomani sarà a Napoli.
2: Poi mancano Firenze e Roma, giusto? Comunque siamo alle ultime.
1: E anche Bari. E Bari, nel mezzo.
2: Okay. Siamo alle ultime date, quindi occasione per incontrarla. Nel frattempo lei comunque sia su Twitter, ex Twitter, ormai X, diciamo, comunque, perché ma non solo, no? Perché anche su Instagram. Ogni tanto mette delle frasi un po' sibilline. Ha parlato di un libro. Ogni tanto scrive delle cose curiose. E ci piace, comunque, un altro lato di Madame.
1: Filosofica. Ma ci piace così com'è. Arriva una grande hit da ballare, preparati fra Fred De Palma, Anitta insieme ad Amy Schilla, La testa gira.

0: 17:38 minuti, The Kid LAROI insieme a Justin Bieber con Stay, questa Radio Z fino alle 19 insieme appunto all'interno di Generazione Z. Kid LAROI, stiamo parlando molto anche di date naturalmente anche all'estero, che sta proprio facendo insomma diverse date a New York, alla seconda data in questo caso. Torniamo tra pochissimo qui in Generazione Z.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia

0: Quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: 17:40 minuti, sempre all'interno di Generazione Z, fino alle 19 qui su Radio Z. Ovviamente la musica, la grande protagonista, arrivando anche insomma l'estate, naturalmente sicuramente sarà anche lei, cioè Dito Nella Piaga, una grande protagonista di questa estate, sia con le canzoni sia con i live, tantissime date cercate poi sui social. Si parte proprio dal 26 di maggio, quindi tra pochissimo, fino addirittura insomma tutto agosto, poi anche settembre, quindi tante date per lei. La ritroviamo con la canzone sanremese di quest'anno, Dito Nella Piaga, Che Fastidio.
4: Normale, ho un'allucinazione.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Direttamente da Sanremo di quest'anno, dito nella piaga, che fastidio, 17 e 44 minuti, tante novità naturalmente che vi stiamo mettendo qua su Radio Z in Generazione Z, anche quella di Gracie Abrams che ora sentiamo con Hit The Wall, nuovo singolo appunto che anticipa, l'ha annunciato proprio lei sui suoi social, poi il suo nuovo album che si chiamerà Daughter From Hell e uscirà il 17 di luglio, intanto però insomma abbiamo questo primo assaggio, questa nuova musica appunto di Gracie Abrams, Hit The Wall.

0: Detto Italo Disco. Questa non è
1: Ibiza, Festival Parco. Italo Disco, i Colors, 17:50 minuti, sono Radio Z all'interno di Generazione Z, aeroporto di Roma Fiumicino, cara Marti, dai, tanta gente abbiamo vista, molti stranieri soprattutto, devo dire, quindi ancora non abbiamo, insomma, qualcuno con cui chiacchierare, però tante notizie ovviamente che riguardano il mondo dell'aeroporto, no?
2: Assolutamente sì, allora è stato detto, proprio è certa questa cosa, che l'aeroporto di Roma Fiumicino è tra i più trafficati d'Europa. Pensa che nel 2025 sono passati di qua più di 50 milioni di persone, tutte intorno alla postazione, eh? Tutte, esatto, qui intorno.
1: È vero.
2: Però si stima che entro il 2046 lo scalo romano potrebbe accogliere ben 100 milioni di passeggeri, quindi praticamente raddoppiamo questo numero. 100 milioni sono tanti in un anno.
1: Sono veramente tanti, ecco perché poi spesso ci raccontavi, insomma, c'è questo progetto anche della famosa quarta pista.
2: Quarta pista,
1: ricordiamo, perché chiaramente poi più passeggeri, più voli, tutto quanto, ma poi bisogna ovviamente avere anche proprio, insomma, le infrastrutture, no? Per far partire.
2: Esatto,
1: questi,
2: infatti
1: questi voli.
2: Sono anche previsti molti investimenti, circa 9 miliardi di euro, nuovi terminal, gate in più, quindi un bel progetto, bolle in pentola, vediamo. Bello. Un po' quello che succederà.
1: E noi siamo lì, ricordiamo, unica radio con una postazione appunto all'aeroporto di Roma Fiumicino. Intanto, talk to you qui su Radio Z.

Talk to You qui in Generazione Z su Radio Z, 17:54 minuti, quindi quasi in chiusura di questa prima ora insieme. Naturalmente ci sarà poi una seconda fino alle ore 19. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo di Promessa con Franco 126 e con Idua. Promessa che è davvero, insomma, un grandissimo talento emergente dal rap, però emergente ormai neanche più tanto, perché insomma il suo album Morendo ad Occhi Aperti è arrivato al terzo posto subito della classifica Fimi, quella di vendita insomma in Italia degli album, appunto. Ascoltiamo allora Ordinaria Follia qui su Radio Z.

Fortuna, canzone di Gali del 2022, 17:59 minuti, quindi pochissimi secondi alla fine, insomma, di questa prima ora insieme qua in Generazione Z. Ne parlavamo anche qualche giorno fa di Gali, che ormai è lanciatissimo, non solo con la musica, questo ovviamente già lo sapevamo, però anche con la moda. Per esempio è a New York, guardavo insomma ancora sui social, sembra essere ancora lì, insomma, da quello che ha postato, per una sfilata di un brand, diciamo, molto molto

0: molto noto, che inizia con la G, diciamo solo questo, però insomma davvero lanciatissimo su più fronti, non solo quello musicale. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

18:03 minuti, inizia anche la nostra seconda ora qua in Generazione Z su Radio Z, Bob Sinclair e Chissà I Can Wait. Parlavamo ieri anche delle, insomma, delle sessioni lavorative di Bob Sinclair, che l'abbiamo visto insomma in spiaggia praticamente, bello tranquillo con le cuffie, non male sicuramente, e anche in giro, vedevo che a Londra insomma questo weekend per suonare in giro, quindi insomma potete trovarlo lì. C'è Clara, prima donna.

Comi, la sua insuperabile, 18:09 minuti, Radio Z Generazione Z. Tra l'altro Comi, anche lui lo potete trovare ovunque praticamente, anzi viene lui a trovare voi in sostanza, insomma, da qualche parte in Italia per tutta l'estate, perché già a partire dal 30 di maggio, quindi fra una decina di giorni, comincia il suo tour Mirko in estate, si chiama, e poi appunto sarà davvero ovunque tra giugno e luglio, fino ancora, vedo ancora ad agosto, insomma, diverse date anche in Sardegna, quindi sarà in tanti appuntamenti. Cercate sui suoi social naturalmente tutte le date e andate a vederlo se già magari non avete, insomma, preso il biglietto. Tra poco parliamo anche proprio di Harry Styles, perché c'è una versione particolare, un inedito particolare dedicato proprio all'Italia, che ha cantato nella sua prima data del tour, perché anche lui ovviamente, insomma, è in giro in tour in questo periodo, dove canta naturalmente anche questa, American Girls.

Harry Styles, il suo ultimo singolo American Girls. Dicevamo quindi che è in tour, è iniziato il suo tour da Amsterdam qualche giorno fa, e appunto proprio prima di American Girls in realtà ha eseguito questa canzone in onore dell'Italia in un certo senso, perché comunque sappiamo che è stato tanti mesi in Italia, proprio a Roma, e quindi si è ispirato a quanto pare anche al nostro paese, perché c'è questo brano che si chiama Italian Girls, che non è proprio a quanto leggiamo un brano vero e proprio, è più che altro una sorta di intro strumentale prima proprio di American Girls, che però insomma è stato così intitolato anche in onore insomma del nostro paese, quindi ci fa piacere. Caro Harry, ti aspettiamo quando vuoi. C'è la nuova di Mannarino, Per un po' d'amore.

0: Pazza musica.
1: Proprio così, pazza musica, hit dell'estate ormai del 2023 di Mengoni insieme a Elodie. Tra l'altro, insomma, aspettiamo una nuova o una nuova collaborazione tra i due, perché sarebbe bellissimo. Comunque anche nuova musica in generale per quest'estate, sia di Elodie sia di Mengoni. Sicuramente Elodie ora è, diciamo, più che altro impegnata giustamente anche nell'andare in

giro, non era in giro per il mondo, perché stavamo vedendo insomma sui suoi social, sta pubblicando diverse foto in un bel giro del Giappone che sta facendo, e quindi insomma in questo momento sicuramente non sta, diciamo, registrando qualcosa di nuovo, però vediamo se ci sarà qualche novità. Lady Gaga insieme a Doechii, Runaway.

0: collaborazione tra Lady Gaga e Doechii Runway, ovviamente colonna sonora, insomma canzone ufficiale proprio del nuovo film Il Diavolo Veste Prada 2, la, il sequel del famosissimo, insomma, primo film. C'è Bresh qui su Radio Z con la sua Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti, questo Radio Z in provincia di Lodi e caccia l'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castel Gerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi, ma non è in pericolo di vita. La Farnesina intanto ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi 2 italiani morti in una grotta delle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano i sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. L'Europa League arriva all'atto conclusivo. Questa sera in programma a Istanbul la finale tra Friburgo e Aston Villa. Tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso invece tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, garantirà tempo stabile e per lo più assolato, salvo qualche isolato disturbo sulla dorsale appenninica, specie centro-meridionale. Il clima sarà particolarmente mite al centro-nord, con punte localmente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Abbiamo ritrovato anche questo pezzo del 2018, Cupido, Sfera Ebbasta, insieme a Quavo, alle 18:38 minuti, su Radio Z. Lo ricordavamo anche qualche giorno fa, insomma, tante date anche per Sfera Ebbasta, tra cui ben due stadi di San Siro quest'estate, quindi insomma, tante occasioni per vedere anche lui. Torniamo tra pochissimo.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Generazione Futuro.
0: 18:40 minuti, sempre in Generazione Z, ancora per una ventina di minuti fino alle 19. Noi ci siamo, anzi tra poco torniamo anche dalla nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, ricordiamo sempre che abbiamo la nostra postazione magnifica lì, e anzi andate a trovare Martina, se passate di lì, siete lì a prendere insomma un volo, accompagnare qualcuno, chi lo sa, insomma venite a trovarci, così appunto andiamo anche in onda insieme, ci raccontate qualcosa, dove state andando di bello, insomma che fate, come mai siete lì all'aeroporto. Tra pochissimo quindi ci collegheremo con lei, appunto, con magari appunto qualche passeggero proprio lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino. La nuova, l'ultimissimo singolo di Olivia Rodrigo, attesissimo, questa è Drop Dead qui su Radio Z.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, 18 e 45 minuti proprio adesso. Tra l'altro, stavo per dire ultimo singolo di Olivia Rodrigo. Sì, lo è, però ancora per poco, perché in realtà ha annunciato che venerdì uscirà una nuova canzone che si chiama The Cure, e ha detto proprio la mia canzone preferita dell'album nuovo, addirittura ha detto, e anche una delle mie preferite in assoluto tra le canzoni che ho fatto. Quindi siamo ancora più curiosi di sentire, insomma, il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Tony Pitoni e Tommy Cash.

0: L'amor, Tony Pitoni con Tommy Cash, 18:47 minuti. E allora, lo dicevamo, torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, cara Marti, perché appunto non sei sola, sei con una passeggera in particolare. Con chi sei?
1: Esatto, sono con
2: Alessandra.
1: Ciao Alessandra. Ciao. Anche lei non è da sola, perché qui accanto c'è un suo collega che salutiamo. Ciao.
3: Ciao, sono Andrea.
1: Ciao Andrea. Ciao. Dove state andando? Ciao. Di bello?
2: Stiamo andando a Valencia.
1: Beh, meta perfetta in questo periodo soprattutto. Andrete al mare?
2: Anche.
1: Anche, certo. Anche sì, assolutamente. Sì, sì. E perché andate a Valencia?
2: E niente, ci facciamo un 2-3 giorni di relax.
1: Sì? Per staccare un po'.
2: Assolutamente sì.
1: Voi siete colleghi di lavoro.
2: Siamo
1: quindi
2: colleghi di lavoro.
1: Vi raggiungerà anche un terzo collega.
2: Anche un terzo collega di
1: pian
2: lavoro.
1: Piano diventa sempre sì. Più numeroso questo gruppo. Bene. E ne approfitti anche perché hai una figlia lì a Valencia.
2: Io ho mia figlia che lavora lì e quindi ne approfitto per vederla.
1: Beh, che certo. Bello. E fate benissimo.
0: Cosa fa di bello tua figlia lì in Spagna?
2: E mia figlia fa l'ingegnere.
0: Ah.
1: Capito, sì.
0: Hai capito. Ed è dovuta andare là, cioè nel senso per necessità, immaginiamo, cioè nel senso si sta meglio, diciamo, lì, si trova più lavoro lì? È così anche?
2: Ma no, lei aveva trovato lavoro anche qui in Italia, però come opzione ha scelto Valencia perché dice così approfitto, imparo anche lo spagnolo.
1: Brava.
2: Cosa che adesso parla benissimo oltre l'inglese.
1: Certo.
2: Parla benissimo anche lo spagnolo.
0: Applausi. Fanno benissimo. Regia, applausi per tua figlia.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo,
1: no, comunque abbiamo. Valencia è una città veramente veramente bella.
2: Bella, giovane.
0: È vero.
1: E io penso che sia, nel mio caso, una delle poche città in cui ho detto forse verrei a vivere. Quindi
2: sì.
1: È veramente bella. Bene, allora vuoi salutare la tua figlia che ci sta ascoltando?
2: Amore di mamma, ci vediamo tra poco e ti voglio bene, sono orgogliosa di te. Ciao amore mio.
0: Bello, ma che bello.
1: Allora chiudiamo così, con questo romanticismo e con questa bellissima dedica. Mamma figlia.
0: Bellissimo, bellissimo. Buon viaggio. A che ora avete il volo a questo punto? Ci facciamo proprio gli affari vostri fino in fondo? Tra poco.
2: Alle 19:50.
0: Manca poco. Sì. No, ok, sì. Vabbè. Però l'importante è che non vi facciamo perdere il volo. A volte
1: è successo.
0: A volte è successo perché poi è la voglia di andare in onda così.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ciao. Buon viaggio, buona Valencia, cara Marti, anche te, insomma, buona serata. Naturalmente c'è Fra Quintale con la sua Aranciata.

la hit che probabilmente sarà la hit, insomma, per quest'estate, per quanto riguarda Fra Quintale, Aranciata, 18 e 53 minuti. È venuto proprio a trovarci anche qualche giorno fa, un paio di giorni fa, raccontandoci anche dell'aranciata amara, che in effetti poi non avevo fatto caso, ma cita anche nella canzone, quindi tutto torna, diciamo, è nel testo. E poi ci ha raccontato anche lui, insomma, la sua preferenza per la bibita. Tra l'altro trovate tutto quanto, come sempre, come ogni intervista, anche quelle di oggi, di domani, tutte quante su RTL 125 Play, la nostra app. I Medusa con Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Can we see-

0: Finesse insieme a Shiva, Capo Plaza e Ava. Bad Boy, 18 e 58 minuti, quindi anche con un pochettino, così, giusto un attimino di anticipo, vi salutiamo, chiudiamo queste due ore insieme di Generazione Z qua su Radio Z, ma domani ovviamente rinnoviamo l'appuntamento, quindi a partire dalle 17 sempre qui con me, Francesco Taranto qui da Milano, e poi con la nostra Martina Linelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Vi lasciamo con Aperi Z fino alle ore 21, appuntamento quindi appunto domani alle 17. Ciao ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono quasi le 19.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con...
4: Caffè Toraldo.
5: O caffè.
6: Radio Z. Aperi Z.
2: Sono le 19 in punto, ci siamo, inizia adesso l'Aperi Z qui su

Questo momento è quella invece di Benedetta Mannucci, come tutti i giorni siamo insieme fino alle 21, dove siamo insieme chiaramente qui su Radio Z, ma non siamo solamente in radio, no, troppo facile, siamo anche in radiovisione al 266 dei vostri televisori oppure al 735 di Sky, perché a noi piace entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine. So che suona un po' inquietante, ma se ci pensate bene non lo è, siamo anche in streaming su RTL 102.5 Play. Meno male che arriva la musica che come sempre ci salva, al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia.

ed è già estate con Serena Brancale, Levante e Delia, la loro Al mio paese, alle 19.04 minuti qui in Aperizeta su Radio Z con voi Benedetta Mannucci. E visto che Serena Brancale, Levante e Delia per l'appunto parlano di quanto è bello ritornare al proprio paese d'estate, no? Che ritrovi un po' tutto, sia le persone che avevi lasciato indietro nei mesi freddi e invernali, io lo chiedo a voi al 335 30 10 25: qual è per voi la cosa più bella del tornare a casa, che sia in estate, in autunno, insomma quando ci tornate? Scrivetelo con un messaggio scritto oppure con un messaggio vocale, 335 30 10 25. Adesso invece arriva il remix di Dracula dei Temi Impala, questa è la versione con Jenny qui su Radio Z.

era il 2016 quando usciva completamente dei giornalisti. Sono le 19:11 minuti qui su Radio Z. Questo vuol dire che sono 10 anni che collettivamente piangiamo per colpa di questa canzone, perché io lo so che voi questa l'avete ascoltata, avete tirato su il volume della radio al massimo e secondo me qualcuno ha 100% pianto, perché è una di quelle canzoni che quando passano tu le devi gridare, non c'è una via di mezzo, e chi non soffre ascoltandola palesemente mente oppure non ha un cuore, insomma questa è un'opzione. Io non sono qui assolutamente per giudicare nessuno, questo della Prizeta è uno spazio sicuro. Cambiamo radicalmente mood, arriva Gaia con Bossa.

l'ultima di Gaia, Bossa Nostra, alle 19:15 minuti qui su Radio Z. Un consiglio per Gaia che dice: siamo lontani nello stesso letto. Ecco, forse la soluzione è ridurre la dimensione del letto, cioè passare magari da un matrimoniale a un letto singolo. Noi la buttiamo lì, perché a noi comunque piace tentare di dare dei consigli assolutamente non richiesti. Continuiamo con la musica qui su Radio Z, Kungs Boys Noise, Get Away.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Ragni alle 19:22 minuti qui su Radio Z nella Perizeta con Benedetta Mannucci. E prima si parlava al 335 30 10 25 di qual è la vostra cosa preferita quando tornate magari a casa in estate, oppure anche chi ha

effettivamente è quella roba lì che tu non ti vedi per mesi e poi quando però stai di nuovo insieme è come se non fosse passato il tempo. Ti è, che bel momento romantico abbiamo vissuto tutti insieme. Torniamo alla disillusione, immediatamente con Fulminacci, maledetto me.

Maledetto Mitch e Fulminacci alle 19:26 minuti qui su Radio Z, e adesso dobbiamo fare un attimo di analisi del testo, perché Filippo canta "E ora solo frasi da ascensore". Quindi lo scenario qual è? Che io incontro magari il mio ex per la strada e gli chiedo: ma tu vai al quarto piano? Al secondo? Non lo so, ho un po' di confusione in merito. Vabbè, arriva Taylor Swift.

0: E per continuare sul mood relazioni finite, Eddie Brock con Non è mica te alle 19:33 minuti qui su Radio Z nell'Aperi Z. E tornando invece a Fulminacci sulla frase ora solamente frasi da ascensore, mi piace vedere che ci siamo tutti interrogati. Per esempio al 335 3010 25 c'è Elisa che ha fatto un dibattito in merito.
1: Insomma, si parla poco dicendoci come stai o come va la vita, queste cose qua che sembrano simili ma simili non sono, perché in ascensore incontri persone sconosciute, invece il tuo ex non è sconosciuto. Maledetto me.
0: Ecco, il senso comunque mi sembra che alla fine continui a essere poco chiaro. Nel dubbio arriva Rocco Hunt.

0: Bar Song, c'è Shabuzi alle 19:39 minuti. Questa è sempre la Perizzata qui su Radio Z in questo mercoledì 20 di maggio. E a Bar Song ve la ricorderete per l'estate 2024, perché era ovunque, ma non solamente in Italia, perché arrivò al primo posto della classifica Billboard e ci rimase così per giusto un paio di settimane, tipo 19 settimane non consecutive, più o meno lo stesso numero che fece Lil Nas X nel 2019 con Old Town Road.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specie.

0: specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: E sono le 19:41 minuti, questa è sempre la Verizzata qui su Radio Z con Benedetta Mannucci e ce ne voliamo in Canada, non letteralmente, ma con la fantasia e l'immaginazione, perché è stato fatto questo festival cinematografico in cui per attrarre la generazione Z i film sono stati proiettati a velocità 1.5, un po' come facciamo con i vocali su WhatsApp, anche se ormai non li ascolta più nessuno, i vocali su WhatsApp si trascrivono, però posso dire... Io supporto questa idea dei film a 1.5. Arriva Madame con Marrakesh.

Baldi. Madame, volevo capire con Marrakesh alle 19:44 minuti qui su Radio Z. Benedetta Mannucci insieme a voi fino alle 21 ed è arrivato un messaggio al 335 30 10 25 che secondo me è iconico. Scusa, mi dici la canzone che hai messo prima qual era? Non ho fatto in tempo a prendere il titolo perché stavo scrivendo a te. Non so quale canzone ti riferisci, però adesso arriva Lie to Me, Harvey.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il vincitore di Sanremo 2025, Olly, con Balorda Nostalgia, alle 19.50 minuti. Torniamo in Canada, dove appunto è stato fatto questo festival cinematografico con i film mandati a 1.5 per farli vedere alla generazione Z. E al 335 30 10 25 qualcuno di voi ha scritto: io in realtà i film non li guardo a velocità aumentata, ma schippo direttamente alle parti che mi interessano. Ecco, io credo che questo sia un livello ulteriore di follia. Chiaramente lo faccio anch'io, perché ripeto, qui nella Peri Z non c'è giudizio, ma continuate a dirci

Il Summer Funk di Francesco Gabbani alle 19:54 minuti. Francesco Gabbani che in questa canzone parla palesemente di tutti noi quando dice: è vero, non tengo più dinero. Grazie mille quindi Francesco per averci rappresentato in questa canzone che anticipa l'estate 2026. Adesso invece ci trasferiamo dove? Su una casa sull'albero qui su Radio Z.

0: È la fine del mondo se non ci sei tu, lo dicono Mister Rene e San Giovanni alle 19.59 minuti qui su Radio Z, nella Peri Z. San Giovanni che ritroveremo proprio questo venerdì, il 22 di maggio, insieme a Clara, perché uscirà la loro collaborazione Le Ragazze. Collaborazione che era già stata in realtà spoilerata nell'ultimo singolo di Clara, Prima Donna, perché nel videoclip a un certo punto insieme ad altri personaggi appariva proprio San Giovanni, quindi era nell'aria e uscirà questo venerdì. Sono le 20, buonasera.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: E c'è Samurai J con Ossessione alle 23 minuti qui su Radio Z. A proposito di Samurai J, che oggi è stato nostro ospite qui su Radio Z e su RTL 105, ha fatto uno spoiler non da poco, ovvero la prima esibizione live di Ossessione potrebbe essere proprio il 31 di maggio sul palco del Power Hits. Estate adesso, Giulie, con Coez.
1: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Miley Cyrus con Easy Lover alle 20:10 minuti qui su Radio Z. Miley Cyrus, che sempre ringraziamo per averci fatto rivivere il mondo di Hannah Montana con lo speciale che è uscito su Disney Plus un paio di mesi fa. E se non sapete

Comuni immortali, l'ultima canzone di Achille Lauro alle 20:14 minuti qui su Radio Z. Questo è sempre la Perizeta con Benedetta Mannucci fino alle 21 insieme a voi. Comuni immortali che Achille Lauro ha suonato per la prima volta qualche settimana fa, come si vede anche nel videoclip, proprio qui a Roma a Fontana di Trevi, che lui ogni tanto fa queste cose, no? Magari va a Piazza di Spagna e registra un videoclip. Posso dire, sempre molto bello da vedere dal vivo e poi rivedere anche il video. Adesso arriva invece Paola Iezzi con Stessa Direzione.

Bellissimissima! C'è Alfa alle 20 e 20 minuti qui su Radio Z nella Ferizeta. Alfa che sta per uscire con una nuova collaborazione questo venerdì, ed è stato molto carino Alfa perché ha deciso di unire le forze con un cantante emergente che credo non conosci più o meno nessuno, Jovanotti. Non so se l'avete mai sentito nominare. La canzone si chiama Buon Vento e sarà disponibile appunto da venerdì, e Alfa ha pubblicato questa foto di lui bambino con la maglietta con scritto Go Jovanotti Go. Molto carino, cioè safe.

Buona domenica, c'è il Santissimo Safe alle 20:23. State ascoltando Radio Z, ve lo ricordiamo. Potete ascoltarci sia in radio ma anche in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play. Siamo anche in radiovisione al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Adesso qui su Radio Z arriva Sombro, un artista che ha tanto tantissimo ancora potenziale e talento da vendere, che era stato candidato ai Grammy come miglior artista esordiente. Poi non l'ha vinto, ma insomma questi sono dettagli. L'importante è partecipare, quindi arriva lui, Sombro, su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 31 minuti su Radio Z, in apertura, derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della flottiglia fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. Meloni e Tajani definiscono inaccettabili le immagini e pretendono le scuse. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che bolla come infimo il gesto del ministro israeliano. E passiamo alla cronaca. In provincia di Lodi a caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. La biologa non è in pericolo di vita ed ha lasciato la terapia intensiva. Il calcio e l'Europa League è giunta all'atto conclusivo. Questa sera in programma Istanbul, la finale tra Friburgo e Aston Villa.

0: Tutto per quanto riguarda l'informazione adesso qui su Radio Z, il meteo.
1: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, garantirà tempo stabile e per lo più assolato, salvo qualche isolato disturbo sulla dorsale appenninica, specie centro-meridionale. Il clima sarà particolarmente mite al centro-nord, con punte localmente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: gotico. Clara con Nero Gotico alle 20:38 minuti. Questa è sempre la Perizzetta qui su Radio Z con Benedetta Mannucci, che ha tantissime domande, come ad esempio: ma com'è uno sguardo supersonico? Ma soprattutto, come ha fatto Clara nel videoclip a ballare, a saltare con i tacchi a spillo? Troppe domande e troppe poche risposte.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Z, generazione futuro.
0: Ed è proprio vero, state ascoltando Radio Z, la Perizzetta, alle 20:41 minuti fino alle 21, quindi abbiamo ancora 20 minuti da passare insieme. Il calcolo così su due piedi è stato un attimo complicato. Comunque, torna la musica qui nella Perizzetta, arrivano Tiziano Ferro e Giorgia. Tiziano Ferro, che lo abbiamo detto, ha fatto uscire questa nuova versione di Perdono insieme a Lazza, ma venerdì uscirà anche la versione deluxe del suo ultimo album, Sono un grande. Giorgia invece sapete dove la ritroviamo? Sul palco del Power It's Estate 2026, il 31 maggio, centrale del Foro Italico a Roma.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E ci sono due superstar qui su Radio Z, Tiziano Ferro e Giorgia. Sono le 20:43 minuti in questo mercoledì 20 di maggio. Tiziano Ferro, che lo abbiamo detto, è molto impegnato per quanto riguarda le uscite musicali, ma a brevissimo inizierà anche il suo tour negli stadi, partirà proprio il 30 di maggio. E da due star, superstar anzi, italiane, passiamo a una superstar internazionale che comunque ha un rapporto con il nostro paese. In particolare lo canta in questa canzone che è un omaggio alla Sicilia, cantata proprio in dialetto siciliano. Stiamo parlando della Rosalia con Focuranni qui su Radio Z, nella Perizeta.

Turururu. Mi sembra giusto annunciare così Sorriso di Calcutta, che poi è più difficile di quello che sembra, è il turururu. Comunque era il 2019 quando usciva Sorriso, adesso invece sono le 20:49 minuti qui su Radio Z, nell'Aperi Z, Calcutta, che ogni tanto ritroviamo dove meno ce lo aspettiamo.

E c'è Julie con Stelle alle 20:53 minuti qui su Radio Z nella Perizeta Stelle, tratto dall'ultimo album di Julie, Tutto è possibile, uscito proprio in questo 2026. Julie che è sempre molto impegnato, ma che per fortuna ha trovato anche del tempo per l'evento che apre l'estate 2026. Stiamo parlando del Power Hits Estate 2026, lo ricordiamo, l'appuntamento è per il 31 di maggio e ci sarà anche Julie. Adesso invece Miles Smith e Naya Lor.

English lesson number one. C'è Canova con Tony Pitoni alle 20:58 minuti ed è compito loro, ma anche compito mio, ma anche un po' compito vostro, chiudere queste due ore

0: Invece il fattore Z di Alex Morelli, Benedetta Mannucci, che sono io, vi saluta.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con
4: Caffè Toraldo.
5: Sulla un caffè. Devo dare felicità.
6: Radio Z. Fattore Z.
2: Siamo qui di mercoledì con il Fattore Z tra le mani che sta per cominciare, ma non può iniziare se non ringraziamo intanto Benedetta Mannucci con un po' di pianto agli occhi perché ci ha salutato poco fa, questo ci tengo a sottolinearlo, ma è tempo per il Fattore Z, ci sarò io invece ad occuparmi di voi così per le prossime tre ore, quelle che ci porteranno la mezzanotte, quelle che ci faranno dire oibo, ma è già arrivato il giovedì, esattamente fin lì. Sono Alex Morelli, anche voi avrete i vostri compiti da svolgere al 335 30 10 25, che uno dice aspetta, questo numero che è quello per i vostri WhatsApp, potete già iniziare a mandarmeli per raccontarmi della vostra serata. Tra l'altro devo dire, almeno meteorologicamente da queste parti, serata bellissima e probabilmente innalza anche l'umore in maniera particolare, allora magari ci fate sentire anche un po' del vostro entusiasmo con i vostri vocali. Tutto pronto per cominciare dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

siento con i pinguini tattici nucleari, oh, quella frase bellissima, poi loro sono veramente molto bravi anche in questo, l'estate arriva ma senza avvisare, cioè non è che si mette lì col campanello, sono arrivato, beh qualche avvisaglia magari arriva. Siete su Radio Z, questo è il Fattore Z, subito Drake, Future, Molly Santana.

era stato curato da Merck & Cremont, così come tanti altri pezzi, non soltanto di Gali, ma devo dire della discografia italiana ma anche internazionale. Le 21:11 siete su Radio Z e io mi complimento sempre con voi che avete questo bellissimo gusto per trascorrere magari parte della vostra giornata o della vostra serata proprio con noi. Io sono Alex Morelli, ho il compito di occuparmi di voi fino alla mezzanotte, e anche voi al 335 30 10 25. Subito J-Ax Italia Starter Pack qui su Z.

0: Starter Pack,
1: quella del gas, lo dice lui, J-Ax con Italia Starter Pack qui su Z alle 21.14 di mercoledì, ragazzi miei, è il 20 di maggio, il discesone verso l'estate ormai cominciato, e nel frattempo, così per tornare semplicemente all'oggi, al 335 30 10 25, ciao, sono Vale, mi stavo allenando ascoltandovi, mi raccomando che mi serve ancora un'ora di lavoro. Beh, siamo qui anche per questo, amica mia, continuate a raggiungermi 335 30 10 25 anche con i vostri vocali, e intanto Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

su Radio Z, ci siamo fermati per un po' al 2022, ma giusto per quel paio di minuti un po' abbondanti del suo pezzo Da Sub, che sembra stia lavorando al suo terzo album con anche collaborazioni particolarmente pesanti. Le 21:20, siete con Radio Z e questo è il Fattore Z, ci sono io che mi occupo di voi, già sapete, fino alla mezzanotte, e subito è tempo per Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

Next Summer con Damiano David su Radio Z. Beh, a proposito dell'estate, quella che sta per arrivare, se qualcuno butta gli occhi indietro e ha anche, come dire, l'età giusta per ricordarsi quanto sono cambiati i viaggi, il modo di viaggiare nell'arco degli anni, anche solo le vacanze, ce l'avevate voi la cartina, la cartina, quella proprio che si apriva, cioè altro che GPS, che il navigatore, che Google Maps, no? Oppure la guida magari del viaggio dedicato alla località in cui andava, era mezzo chilo di roba, ragazzi, ecco. Ora Mace, Cattive Abitudini, sempre qui su Z.

0: Blanco Orange su Z, il fattore Z era il pezzo di Rove, il suo singolo di debutto, ci ha riportati indietro, beh, di qualche anno, era il 2020. 21:37, che si fa? 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp e noi ci risentiamo tra pochissimo qui su Z.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Fattore Z di mercoledì alle 21.40 con Alex Morelli e con voi, visto che avete sempre il 335 30 10 25 come corsia preferenziale per condividere un po' della vostra serata o anche quando sta tramutandosi lentamente in notte. Però nel frattempo abbiamo chiamato in causa una categoria, cioè quelli che si stanno allenando o si dovrebbero allenare, così come Nicole che dice: beh, anch'io sono nella categoria di chi dovrebbe allenarsi. Vabbè, dai, facciamo domani, va bene. Anche oggi ricominciamo domani, dai. Il pezzo di The Bowser si intitola Magnetic, sempre

Magnetic. Dei Bausan, so che la pronuncia potrebbe far scivolare, però loro sono norvegesi e un tempo si chiamavano Brødrene Bausa, i fratelli Bausa, poi hanno detto forse qualcosa di un po' più internazionale e più facile da pronunciare. Però tutto questo qui su Z, nel Fattore Z, le 21:43 e anche il momento di Blanco ed Elisa, e questa è Ricordi.

0: Turn the Light Off su Radio Z nel Fattore Z, il pezzo di Kato con il featuring di Yon, un pezzo che arriva veramente da molto lontano, ecco, ma chissà cosa hanno pensato nel momento in cui si sono accorti che il pezzo aveva cominciato a diventare, come dire, di nuovo una hit a distanza veramente di tantissimi anni. Beh, probabilmente gli sarà venuta anche quella cosa lì, diciamo, un po' venale, però qui magari due soldini ci entrano ancora. Siete qui su Radio Z, è anche il momento di Dito nella Piaga e questa è Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche

0: un pensiero mio. La moda di Milano,
1: che fastidio.
0: Lo snob romano,
1: che fastidio.
0: Il sogno americano,
1: che fastidio.
0: E il politico italiano,
1: che fastidio.
0: La musica tribale,
1: che fastidio.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio su Radio Z nel Fattore Z con Dito nella Piaga, presente anche nella versione deluxe dell'album di Tiziano Ferro. Sono un grande, quindi tante le collaborazioni, tanti gli artisti che a loro modo trovano anche la possibilità di collaborare, contaminarsi a vicenda, perché no? Siete sempre qui su Z, il nostro appuntamento ci porta fino alla mezzanotte, subito Maroon 5, Hearing.

0: Spezzavo per dire Z di notte perché c'è ancora quel file lì, però il fattore Z per l'appunto, quello che però ci porterà fino alla mezzanotte. Passateci anche dalla radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, e ci permette di stare insieme e essere connessi anche così come per la nostra app RTL 102.5 Play, da scaricare subito, immediatamente, se ancora non l'avete. A tra poco, state qui. Pochi secondi alle 22.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

0: De Palma con Anita ed Amy Skill, in questo caso campioni del mondo per quanto riguarda la prossima estate, comunque se la contenderanno, così giusto per trovare un piccolo riferimento calcistico, uno dei pochi che ci potremmo permettere. La testa gira qui su Z nel fattore Z e subito Elena Delia, a parte me.
1: Io che parlo.

sono anche legati a quella canzone. Magari per qualcuno di voi in un momento particolare proprio questa canzone arrivava bella, precisa. A volte poi sembra che le canzoni in certi momenti sembrano scritte appositamente per te. E questa cosa qui è davvero meravigliosa, è uno dei tanti poteri della musica. Ci siete voi qui su Z, il fattore Z ci porta fino alla mezzanotte. C'è il 335 30 10 25, là dove ci raggiungete, ci raccontate di voi. E poi per tutto quanto riguarda tutto ciò che riguarda quello che ci separa dalla mezzanotte, ci pensiamo noi, così come per Another e Talk to You.

0: to You degli Another, che sembra un pezzo, diciamo così, un po' leggero, un po' così, però leggero mica tanto. In realtà poi anche nei pezzi più legati, diciamo, al divertimento si possono tirare in ballo dei temi anche un po' profondi. Anche in questo caso si parla, per esempio, di connessioni, di dialogo all'interno delle relazioni. Siete con il Fattore Z qui su Z e arriva Amélie, Non è Francesco.
1: Lui non...

stavano inaugurando, devo dire, un bel filotto di pezzi che poi ci hanno accompagnato per diverse estati. Le 22:18, beh, che si fa a quest'ora? C'è sempre il 335 30 10 25. Ciao Alex, siamo Sara ed Elisa, ci siamo regalate una serata infrasettimanale perché lavoriamo tanto, lavoriamo troppo e questa sera ci siamo dette ora basta. No, vabbè, ma sembra assolutamente corretto ed accurato. Anzi, io caldeggio molto il prendersi più tempo per se stessi, perché non deve, come dire, spererei che non debba di rimanere relegata la possibilità di dedicarsi del tempo solo al fine settimana. Harry Styles, American Girls.

22:22 qui su Radio Z, e anche Harry Styles, American Girls, che riesce ad avere quella vena un po' malinconica, là dove in qualche maniera racconta, fa un po' il bilancio di una sua vita da single, ma vede gli amici in giro per il mondo che in realtà si sistemano, e questa cosa comunque lo mette anche un po' a disagio. Siete con il Fattore Z, vi ci porto io fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, subito LDA e H7, e questa è Santa.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Appuntamento con le notizie qui su Radio Z. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati, in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della flottiglia fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. Meloni e Tajani definiscono inaccettabili le immagini di Ben Gvir e pretendono le scuse. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che bolla come infimo il gesto del ministro israeliano. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Monte Falcone. L'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese che si è occupato del viaggio, afferma che dai documenti nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo. Al momento Aston Villa conduce 3-0 sul Friburgo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trevimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, garantirà tempo stabile e per lo più assolato, salvo qualche isolato disturbo sulla dorsale appenninica, specie centro-meridionale. Il clima sarà particolarmente mite al centro-nord, con punte localmente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sulla app di Trevimeteo.

0: parte di Ernia in questo Fattore Z, in un'altra serata bellissima che stiamo trascorrendo insieme, naturalmente qui su Z. Sono Alex Morelli e voi al 335 30 10 25 e tra poco di nuovo tutti qui insieme su Radio Z. State qui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: ma anche attraverso il mood che arriva dai vostri messaggi, lo si percepisce, c'è sempre quel po' di felicità, no? Quella sensazione anche particolare, soprattutto in chi esce magari con uno stato d'animo, però torna a casa con uno stato d'animo ancora più bello rispetto a qualche ora prima. E allora continuate, 335 30 10 25, anche con i vostri vocali, per raccontarci il vostro mercoledì sera. Intanto canzone estiva, pezzo di Annalisa.
1: Quando

Canzone estiva da Annalisa su Radio Z di mercoledì con il Fattore Z che arriverà fino alla mezzanotte. Una delle cose che apprezzo particolarmente di Annalisa e a cui adesso potrei lanciare un attimino un po' di suspense, che uno dice ma che cosa, magari provando a indovinare, ma magari probabilmente le risposte sarebbero comunque sbagliate. No, il fatto che lei sia laureata in fisica, e tempo fa vidi anche un documentario di lei, ma molti anni fa, in visita al CERN a Ginevra. Ora Shiva, Lazza, Sfera e Basta, Mayday.

più orientato, come si può dire, orientato verso l'estate, summer oriented, no? Un po' di voi intanto al 335 30 10 25. Laura, ciao Alex, mi fai compagnia mentre studio per un esame che mi ha fatto passare notti insonni, e allora mi aggiungo io, con la speranza che insomma queste notti insonni terminino definitivamente e ci sia un po' più di tranquillità a seguito dell'esame, mi auguro superato alla grande. Olivia Rodrigo, Drop Dead, sempre qui su Zeta. I know.

Dead di Olivia Rodrigo. Che le vuoi dire a Olivia Rodrigo, che è appena suonata qui su Radio Z con il nostro Fattorezza? Che le vuoi dire? Beh, uno dice, ma incriticabile. No, niente, le hanno attaccato pure il baby doll, a tutto si attaccano, mannaggia. Il pezzo che ci ha accompagnato fin qui alle 22:53 su Z è subito sotto sotto il pezzo di Aya.

0: pezzo di Somber su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli. Le relazioni, quelle che a un certo punto si tramutano in qualcos'altro e da in relazione molto molto intima si torna amici, no? C'è quella roba lì che secondo me viene dipinta perfettamente anche nell'espressione della ragazza nel video. A proposito, la radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Se ne va un'altra ora e noi ci risentiamo tra poco. Pochi secondi alle 23.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato!

0: and Way di Bob Sinclair e Kisa alle 23:03 minuti, sempre qui su Z con il fattore Z. Come spesso accade, la musica può arrivare anche da lontano, spesso l'abbiamo raccontato appunto di essere questo un pezzo degli anni 80 in realtà, anche se nelle nuove versioni, diciamo così, quelle un po' rivisitate, quelle rivestite, c'è anche quella cosa lì della soglia dell'attenzione, no? Questo è molto più veloce rispetto all'originale, che però vi consiglio in ogni caso di andare a scoprire. Era sempre I Can't Wait dei New Shoes. Terza ora di Fattore Z con Alex Morelli e con Eddie Brock. Subito questa è Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

via come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Fedez con Tedua dal 2021 e questa Sapore. E quante volte ci è capitato proprio di sottolineare un aspetto che però non è secondario all'interno di una relazione, quale che sia, cioè tutte le sensazioni che uno prova, ma non soltanto quelle interiori, anche quelle proprio, diciamo, proprio più palpabili, più fisiche. Quando dico palpabili può essere letta, come dire, in tanti modi diversi, beh, almeno un paio. In questo caso anche quella cosa lì del sapore o l'odore dell'altra persona, che quando ti piace, ragazzi, quando c'è quell'alchimia lì, veramente una golosità. Ora Fra Quintale su Z, questa è Aranciata. Pioveva.

Radio Z nella terza ora del Fattore Z con Alex Morelli, che sono io e vi porto fino alla mezzanotte, e voi che avete il 335 30 10 25 per raccontare un po' della vostra vita, per condividerla con noi. Allora c'è Deborah che dice: sono qui Alex a casa davanti alle planimetrie di quella che sarà la mia casa nuova, a provare a spostare muri, mettere mobili, mi piace tutto e poi non mi piace più niente. Questo credo che sia una di quelle cose un po' deliranti, no? Nelle quali c'è sempre tantissimo entusiasmo e poi questo entusiasmo poi crolla, poi ritorna, poi crolla di nuovo, perché prima o poi una decisione andrà presa. Ora Irama, Cavana.

a nota, notissima devo dire, Barranquilla, così se questo suono non vi è sconosciuto probabilmente l'avete sentito, perché soprattutto i primi tempi dell'esplosione mondiale di Shakira, una delle cose che venivano sottolineate è il fatto che lei fosse colombiana, per l'appunto, di Barranquilla, e lei tra l'altro, giusto per aggiungere questa nota a margine, era già famosissima e noi l'abbiamo scoperta soltanto qualche tempo dopo. Siete con il Fattore Z, sempre qui su Radio Z, e Gaia, questa è Bossa Nostra.

ammetto, signor giudice, eccomi qua con questa mia crush per Gaia e anche per la sua bossa nostra qui su Z. A un certo punto viene anche evocata questa bevanda, questo liquore che è la cachaça, un liquore di canna da zucchero che è pazzesco davvero per inventarsi qualche cocktail. Però direi don't try this at home se non avete già sperimentato. Magari qualche volta apriremo una rubrica dedicata proprio a questo. Siete su Radio Z e questo è il Fattore Z. Swag Music, il nuovo di Artie 5.

Sai tutto questo nel nostro Fattore Z. Ancora una mezz'oretta, quella che ci separerà dalla mezzanotte e ormai la metà della settimana scavallata per i tanti, i fine settimana centrici. La luce si comincia a intravedere là in fondo al tunnel. Allora vi do il 335 30 10 25, un po' di voi tra poco, anche con le vostre voci che le sentiamo sempre con piacere. E intanto Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento

Serena Brancale con Levante Delia, questa vena vagamente folcloristica, dico io, con Al mio paese, che tra l'altro è anche tangibile, visibile anche con questo video alla Radiovisione 266 Digitale Terrestre. Subito Mari Froes, Colombina su Z.

0: fino all'ultima goccia di questa Incoscienti Giovani di Achille Lauro su Radio Z con il nostro appuntamento, il Fattore Z, che ci porta alla mezzanotte. Anche tra poco, ragazzi, anche un po' di voi, visto che il 335 30 10 25 ci siete, state qui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z, generazione futuro.
0: E il Fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Senti un po' chi c'è, vai.
3: Ciao Alex, allora sì, confermo questa cosa perché il mio ragazzo è di Perugia, Gianni Mitufe. Siamo a distanza, lavoriamo insieme. Ogni volta che mi capita dico ha un profumo buonissimo e lui mi dice non mi sono manco lavato il suo dialetto, e quindi ti dico che sì, è vero.
0: Certo.
3: C'è quella chimia, quella cosa che ti fa partire.
0: Sì, cioè quella cosa lì dell'odore, del profumo, del sapore dell'altra persona, ragazzi, che fa veramente fa perdere anche a volte il controllo. Ora, maledetto me, Furminacci su Z.

maledetto me, che sembra proprio una di quelle imprecazioni un po' del passato, no? Come Fulminacci, che poi in realtà prende, fa il gioco, lo saprete, con il suo cognome e riprendendo anche un'esclamazione che veniva utilizzata frequentemente nei fumetti tanti e tanti anni fa. Siete qui su Radio Z, arrivano le bambole di pezza, porno.

Kid Yugi, eroina su Radio Z, e devo dire che poi ascoltando molto bene i pezzi, cioè andando anche tra le pieghe di ogni singola canzone, poi i riferimenti sui quali ognuno ci si può ritrovare, si può riconoscere, sono tantissimi, no? E anche in questo caso, se prima abbiamo parlato, non so, del sapore di una persona, del suo profumo, quello della pelle, no? In questo caso anche gli occhi della canzone di Kid Yugi possono essere particolarmente fattali, via. Siete con il Fattore Z, arriva Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: momento di tarda serata, ormai quasi notte, dai, visto che mancano pochi minuti alla mezzanotte, la sua La più bella del mondo. E voi al 335 30 10 25 con i vostri WhatsApp, dai, poco prima della chiusura, magari ancora qualcuno di voi, perché ve lo meritate, e come se ve lo meritate. E i prossimi minuti, Bresh, da Dio, sempre qui su Z.
1: Sei

Capo Plaza, resta ancora un po', potrei prendere in parola quando manca un minuto alla mezzanotte, dai, vi avevo promesso un po' di voi, intanto Erika, velocemente, riesco a prendermi un saluto prima di mezzanotte, sono super fan di Radio Z, beh, basterebbe già questo, no? Grazie, allora, ragazzi, domani notte, domani sera, a partire dalle 9 ci ritroviamo, sarà già Joe, come dicono in molti, rimanete sempre connessi anche con la radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky. Ed è tutto da Alex Morelli, baci. Ciao!

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.